50 Cent qui con noi su Radio Selene, bentornati. Allora amici, mi è venuta questa domanda in mente, sì, perché effettivamente stavo preparando il pranzo e preparavo uno dei cavalli di battaglia di mia nonna, la San Giovannella, San Giovannido come la chiama lei, che è una ricetta che io amo, che poi in realtà il mio salva tutto, salva pranzo, salva cena, salva colazione. Vorrei mangiare la pasta anche a colazione se non fosse che il mio metabolismo non me lo permette. Monello, il mio metabolismo che assume anche l'aria che respiro. Comunque, torniamo a questa ricetta di mia nonna. Il punto è proprio questo, perché una ricetta quando è di famiglia, quando viene fatta dalla nonna, dalla mamma, dalla zia, profuma di casa, di ricordi, quindi la associamo a quello, ok? Però la San Giovannella come la fa mia nonna, io ve lo dico subito, si fa con sugo, olive, capperi e tonno, e ovviamente poi vabbè si aggiunge l'olio, il sale, un po' di cipolla. Però io già sento mormorare le vostre menti, già mi state giudicando, perché oggi ho scoperto che la San Giovannella originale non è così, anzi non ha il tonno innanzitutto, che per me è il re assoluto di questa ricetta. Ci sono le alici, al posto della cipolla c'è l'aglio e poi c'è il pecorino, che perdonatemi ma io lo lascio a voi proprio a valanghe, ve lo regalo quanto ne volete. E quindi vi chiedo, ma voi quando cucinate seguite la ricetta originale oppure andate di ricetta di vostra nonna che magari può essere diversa? Messaggi e note vocali al 347 7272274, perché voglio capire, sono soltanto io oppure ci siete anche voi?

I ricordi effettivamente ci azzeccano con la domanda di oggi, perché ricordi si possono rifare anche a delle ricette. Quindi voi quando cucinate seguite la ricetta originale oppure andate dritti sulla versione di vostra nonna, che magari è diversa, magari non cambiereste mai per nulla al mondo? E leggo Mirko di Noi Cattaro che fa l'assassina quasi all'originale, ma a casa sua sì, è bella bruciacchiata ma senza peperoncino. Ci sta. Anche per me il comune denominatore dell'assassina è il carbone in quel piatto. E poi c'è Loredana di Bari che ha due nonne, una barese e una napoletana, quindi due parmigiane differenti in una casa e nell'altra. Ha sempre preferito quella barese con mortadella e melanzane fritte nell'uovo. Invece credo che la napoletana sia la ricetta originale, si fa credo soltanto con il parmigiano, però dice: ironia della sorte, ho sposato un barese e continuo a farla così. Vedi, questa è anche fortuna. Vincenzo da Capurso invece fa un po' e un po', mischia le ricette, insomma ha sentimento. E poi c'è anche Domenico da Molfetta che non cucina, però da buona forchetta dà i voti, giusto, giusto, però dice sempre negativi, certo, altrimenti si montano la testa. E voi invece, ricetta originale o ricetta di famiglia? 347 7272274, aspetto i vostri messaggi per capire come cucinate voi.

Gianluca Carboni su Radio Selene, il più fragile. Oggi parliamo di ricette. Voi seguite le ricette originali o quelle della nonna? 347-7272-274. Intanto vedo le foto delle vostre pietanze di oggi e quindi ve lo faccio proprio dire da Noemi con questa canzone. Voi cosa fate questa sera?

0: più.
1: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene e voglio chiedervi, a voi piacciono le novità, quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono le altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e sette cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

rubarci la scena, ma questa canzone del 1998, Doo Wop That Thing, proprio mi ha fatto rinascere in questa vibe più americana, più che pugliese. Comunque, eccoci qui su Radio Selene, bando alle ciance, sono le 17.34 di questo mercoledì 9 settembre e oggi parliamo di ricette. Voi, quando cucinate, seguite le ricette originali delle pietanze oppure seguite quelle della nonna, che magari possono essere diverse, perché no? E c'è Mariangela da Ostuni che non segue la nonna, ok? Perché, anzi, mi scrive: non vi preoccupate perché apprezza lo stesso la mia cucina, e dice: la tiella, patate, riso e cozze, io la faccio senza pecorino, scusate Baresi, non riesco, tanto mia nonna piace anche così. Ed è giusto che sia così, Mariangela, io per esempio potrei venire a casa tua a mangiarmela, riscusate Baresi, ma io neanche ce la faccio, è più forte di me. Però l'importante secondo me è dire patate, riso e cozze, non riso, patate e cozze, e così andiamo tutti d'accordo. E poi c'è anche Antonio da San Severo che mi dice: le orecchiette con le cime di rapa, ma senza cime di rapa, il paradosso è che sono contadino e le raccolgo pure. Ma Antonio, non ti preoccupare, tu dalle a me, farò buon uso di queste cime di rapa belle saltate in padella. Anzi, facciamo così: tu ti tieni le orecchiette e io invece mi tengo le cime di rapa, così mangiamo tutti e due. Voi invece che fate? Seguite le ricette originali oppure seguite rigorosamente quelle della nonna? 347 7272274, aspetto i vostri messaggi e le vostre note vocali.

Un classico praticamente del 2003, una hit del 2003, fantastica questa canzone, ma adesso è il momento di ascoltare una novità di Pucio e Mia, due nomi emergenti della scena musicale italiana che pubblicano singoli molto immediati, pensati per i social, per TikTok. E questa canzone che stiamo per ascoltare si chiama Non mi innamorerò e qui raccontano la paura di lasciarsi andare, la scelta di tenere distanza quando l'amore fa più male che bene. E quindi ci ascoltiamo questa novità di Pucio e Mia.

0: Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo io vi saluto. Ciao a tutti!
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
0: E che colonna sonora la nostra musica. Buongiorno, buon mercoledì 9 settembre a tutti voi che siete in nostra compagnia, pronti per affrontare questa, ecco, parte della settimana a metà, cioè non è l'inizio, non è la fine, non sappiamo nemmeno noi come ci sentiamo, un pizzico stanchi forse, però con la voglia di affrontare questa giornata e con la musica è sempre tutto più bello. E allora fatemi salutare chi lavora da un pezzo, chi si è svegliato da poco, chi sta andando a fare la spesa, chi cerca parcheggio e non lo trova. Mantenete la calma, possiamo farcela insieme, possiamo farcela insieme, perché io non sono da sola, sono con tutti voi, assorbo le vostre energie, ma poi sono in compagnia di Silvio Tempesta dall'altra parte negli studi di Corato, mentre io sono pronta a condurre la mia diretta dagli studi di Bari. Saremo insieme per 3 ore come d'abitudine in questa settimana dalle 10 alle 13. La musica è pronta, io sono pronta a partire. Vi ricordo che la puntata di oggi è in collaborazione con Silvestris Infissi, oltre ogni stile.
1: Questa è

Taylor Swift nel nostro appuntamento. Apre lei con la nostra mattinata fatta da 3 ore di musica e notizie. Ancora buongiorno e buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in nostra compagnia. Tra poco ascolteremo Serena Brancale con Delia e Levante, Al mio paese. E nel nostro paese è arrivato Jovanotti, che si è esibito proprio ieri sera. Lo ascoltiamo anche in radio, ora, cioè tra poco, Jovanotti.

ma tra poco. Giovanotti, ora era il titolo del brano. Giovanotti, lo abbiamo ascoltato adesso, proprio poco fa abbiamo ascoltato anche Serena Brancale, e i due artisti si sono esibiti ieri sera insieme sul palco. Che grandi ragazzi, una stima fortissima per entrambi. Ovviamente si è svolto ieri sera, ne abbiamo parlato, il Giova Summer Party in recupero della data di Barletta. Giovanotti è arrivato a Bari e insieme a lui 35.000 persone che hanno ballato e cantato con Giovanotti nella Dalsena di Marisabella a Bari per questa tappa attesissima, che è partita sin dal primo pomeriggio con tanti ospiti e poi dal tramonto in poi invece si è ballato e si è cantato con Giovanotti, che ha fatto impazzire il pubblico con tutti i suoi più grandi successi. Ma sono state tante le sorprese, per esempio già nel pomeriggio erano stati annunciati degli ospiti, ecco, a sorpresa Merck & Cremont, tra i tanti anche Senza Cri, che è un artista brindisino che ha partecipato ad Amici, e poi è arrivata lei, Serena Brancale, che ormai è l'artista del momento, devo dire anche molto generosa, si presta a duettare con tutti, collaborazioni in radio, poi ospitate anche durante i concerti, lo aveva già fatto con Tiziano Ferro e con Giovanotti, ovviamente ha cantato alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui Anima e Core, anzi Anima e Core. E c'è da dire che Giovanotti poi è andato in un freestyle in cui ha definito Serena stella del jazz e regina del soul. C'è da dire, c'è veramente una grande stima reciproca, lo si vedeva sul palco. Lui poi ha detto con sollievo: ce l'abbiamo fatta a suonare in Puglia, è stato fantastico. E per accoglierlo nel migliore dei modi bisogna dire che è stato accolto anche dal sindaco, che gli ha fatto una sorpresa, gli ha consegnato un'ampolla con la sacra manna di San Nicola e altri gadget in ricordo della città di Bari. E c'è anche da dire che nel pubblico c'era un cartellone, una ragazza che diceva, c'era scritto su questo cartellone verde: da Strascenat e Chim de Rap a Serenata rap, è un attimo. Ah, io adoro il pubblico perché poi si ingegnano con delle cose curiosissime. Ma qualcuno di voi c'era? Fatemi sapere se c'eravate e se vi siete divertiti.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

nostro appuntamento di oggi, in cui stiamo commentando quello che è accaduto ieri sera a Bari, quindi in tanti che venivano da ogni parte della Puglia e non solo, per assistere al Giova Summer Party, che sappiamo stava per saltare in quanto era stato ideato originariamente a Barletta, poi poco prima della data è stato cancellato perché pare sia stato trovato insomma delle tracce di amianto, e quindi Jovanotti aveva pubblicato un video in cui accettava pacatamente quello che era stato deciso, quindi annullare la tappa, ma sul palco ieri sera si è tolto più di un sassolino, e quindi in effetti su un brano che Quanto è bello lo primo amore ha intonato diversi stornelli con qualche frecciatina che poi ha suscitato l'ilarità del pubblico. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, ha citato un po' la politica regionale, un po' il dubbio sulla presenza reale di questo amianto, però alla fine poi ha detto finalmente sono arrivato a Bari e quindi se l'è goduta in questa maniera qui. Bene bene, noi speriamo che lui abbia voglia di ritornare in Puglia. Accolgo ancora qualche vostro feedback. Intanto Giorgia, l'unica.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Buon mercoledì a tutti gli amici che hanno appena acceso la radio. Questa è Radio Selene, vi accompagna ovunque voi andiate, che siate in auto o che abbiate voglia di passeggiare. Vi ricordo che potete scaricare la nostra applicazione ed insieme ascoltare la nostra musica. Arriva Charlotte Cardin.

Vestiti in questo nostro 2026 di brani, ne sono arrivati tanti, li stiamo ascoltando, li abbiamo apprezzati, ma ci piace anche recuperare delle perle dal passato. 1983, arrivava questo brano di Jim Capaldi che parla dell'amore in maniera cinica ma anche speranzosa. That's Love.

Vivere malinconia e speranza allo stesso tempo su un tema universale come l'amore? Sì, sì, in questo brano è accaduto. That's Love, ripescato dal 1983, Jim Capaldi, ascoltato su Radio Selene. E buongiorno a tutti, sono le 11 in punto.

Buckingham, Mick Fleetwood nel nostro appuntamento Secrets, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Tra poco parliamo di quei cambiamenti che ci vedono protagonisti. Da quando frequentavamo i banchi di scuola ad oggi, siamo rimasti le stesse persone o abbiamo completamente cambiato carattere? Ne parliamo tra poco. Prima Saif, parlare

Roxette, nel nostro appuntamento di questo mercoledì, buongiorno a tutti coloro che sono appena arrivati su Radio Selene. Bene, parliamo degli anni del liceo, anzi, estendo un po' in generale ad ogni tipologia di scuola, gli anni delle superiori. Sono stati anni determinanti per la nostra crescita perché siamo in quella fase di follia totale, cioè l'adolescenza, in cui ci sentiamo grandi, ci sentiamo adulti, però in fondo non lo siamo. Però siamo carichi di speranze, aspettative, stringiamo amicizie con tutti, vogliamo conoscere gente nuova. Insomma, sono degli anni importanti in cui si forgia il nostro carattere, però poi anni ed anni dopo, no? 10 anni dopo, 20 anni dopo, 30 anni dopo, siamo ancora quelle persone lì, abbiamo ancora quel carattere, pensiamo ancora alle stesse cose, abbiamo mantenuto fede a quegli obiettivi che tanto volevamo raggiungere o siamo cambiati? In questi giorni in cui si parla tanto di scuola, il ricordo ai nostri anni scolastici, insomma, ogni tanto viene a bussare alla nostra porta. E allora vi volevo chiedere proprio questo: ci pensate mai ai ragazzi o alle ragazze che eravate quando frequentavate la scuola e le scuole superiori in particolar modo? Vi sentite un po' la stessa persona, oppure se doveste rifare quella famosa rimpatriata, quella cena di classe, vi sentireste profondamente cambiati anche nel modo di essere, nel modo di apparire e rapportarvi con i vostri ex compagni di classe? Sono proprio curiosa di saperlo, perché c'è chi mantiene fede a quella persona lì e c'è chi è cambiato completamente, quindi voglio saperlo da voi. 347 72 72 274, questo è il nostro numero WhatsApp, e qui ci potete raccontare se siete ancora quella persona lì e se siete cambiati, in cosa siete cambiati. Me lo potete dire anche con una nota vocale. Intanto per noi arriva Gianna Nannini, meraviglioso errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini. E di meravigliosi errori dai tempi delle scuole superiori ad oggi probabilmente ne abbiamo fatti tanti. Errori che magari hanno definito anche il nostro carattere, ci hanno portato alla maturità attuale. E allora quello che vi sto chiedendo oggi è: avete ancora qualcosa di quel ragazzo, di quella ragazza che eravate quando frequentavate le scuole superiori? Come pensate a quel ragazzo? Con nostalgia, malinconia, perché magari siete diventati più cinici, la vita vi ha indurito? Oppure vi sentite migliorati, siete cambiati? Sì, in che cosa? È questo che ci potete raccontare oggi al 347-72-72-274, che è il nostro numero WhatsApp. Chiaramente ce lo potete raccontare anche a voce con una nota vocale, che è un po' un modo anche per sentirvi più vicini e sentirvi nel vero senso della parola.

0: Il nostro appuntamento, un appuntamento in cui ci piace darvi dei consigli per vivere la casa nel migliore dei modi. E allora, Silvestris Infissi Abi sceglie da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Sciuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: Knockout nel nostro appuntamento di questo mercoledì in diretta su Radio Selenia. Abbiamo degli auguri da fare. Bene, sì, arriva il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoli qui i nostri auguri speciali fatti in diretta ad una persona che proprio non se l'aspetta. Quindi innanzitutto vediamo se risponde alla nostra chiamata, che squilli il telefono. Sì, perché queste, lo ricordo, sono delle sorprese organizzate dalle persone che vogliono bene alla festeggiata o al festeggiato, quindi parenti, amici, colleghi che ci chiamano, che prenotano chiamandolo 080 898 1188 in orario d'ufficio, dicono: sai, vorrei fare questa sorpresa, e noi la prendiamo in carico. Intanto squilla, che è un buon segno, è una lei, una festeggiata oggi, che compie un'età, devo dire, interessante, non interessante nel senso della quantità, proprio bella come traguardo, ecco. Niente, squilla, squilla, vediamo se ci risponde. Io dico sempre i ganci, mi raccomando.
2: Pronto?
0: Pronto, Angela?
2: Con chi parlo?
0: Ciao Angela, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno e questa è una sorpresa per te. Auguri!
2: Grazie! Tanti auguri, ok? Tanti
0: auguri, ok? Ti stavo facendo fare tutto il coretto. Tanti auguri Angela, come stai?
2: Tutto bene.
0: Dove sei? Posso chiedertelo?
2: È appena finito di lavorare.
0: Ah, beh, già che hai finito di lavorare mi sembra una buona notizia, essendo oggi il tuo compleanno, no?
2: Sì, sì. Dai, allora, Angela, un paio d'ore si può lavorare.
0: Eh beh, hai fatto il tuo dovere, questo già ti rende onore. Dopodiché, oggi che si fa? Si festeggia? Quanti anni compi?
2: Allora, all'anagrafe sono 30. Ma io me ne sento 20.
0: Brava, te ne senti molti di meno, che poi 30 sono pochi, eh?
2: A me sono tanti.
0: Te ne senti tanti? Sì. Non me lo dire che sono tua coetanea, lo capisco comunque come sentimento. Ma no, siamo giovani, Angela, siamo giovani. Allora, oggi spegnerai delle candeline, ti augurerai qualcosa di bello?
2: Ah, spero che vada sempre per il meglio. Poi i miei obiettivi li raggiungo il prima possibile.
0: Oh, e te lo auguriamo anche noi, ma non solo noi, perché questi auguri sono stati pensati da alcune persone che ti vogliono molto molto bene. Sto parlando di Nino e Mara, che sono i tuoi genitori. Poi gli auguri giungono anche dai tuoi fratelli Francesco e Riccardo, dalla cognata Vanessa e dalla nipotina Giulia, tutti quanti qui riuniti per dirti tanti auguri. Angela, ti vogliamo bene.
2: Grazie mille.
0: E allora io ti auguro che tutti i tuoi desideri si possano realizzare. Sentiti giovane perché lo sei, mi raccomando, e goditi questa giornata. Ti do un abbraccio.
2: Grazie mille ancora.
0: Ah, che bello, che bello. Io dico ad Angela, a tutti coloro che sono in ascolto, che poi questi auguri noi li impacchettiamo, li conserviamo per sempre sul nostro sito, sull'applicazione di Radio Selene, andando alla voce B-Day Podcast, e lì che trovate tutti gli auguri, tutte le sorprese che avete organizzato. Ancora tanti auguri ad Angela e ricordo a tutti coloro che hanno voglia di ascoltare ancora le nostre sorprese che l'appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando

0: vai via.
1: E Mamarrone, trattengo il fiato, ecco il brano che abbiamo appena ascoltato e quello che arriva, arriva come una novità radiofonica perché per la prima volta Laura Pausini ad interpretarlo, ma è una rivisitazione del brano di Raff. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Questo programma è offerto da
2: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
3: Buon mercoledì, è l'ora del caffè o è troppo tardi per alcuni di voi? Beh, fatemelo sapere, nel frattempo sorseggiamo la nostra musica, mi piace dire così. Arriva Ligabue con Qualcosa per te, poi anche Gioantile con Eco.

con il nostro appuntamento. A proposito, Diego, vi chiedevo, vi va un caffè? È troppo tardi. Antonio da Bisceglie mi risponde: beh, direi che possiamo passare già all'aperitivo e poi prepariamo il pranzo. Tra l'altro mi manda una foto, vista mare, Antonio, che bel mare, tra l'altro, quello di Bisceglie questa mattina, bello, calmo, limpido. Ci farei un tuffo proprio.

E loro erano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo sento, qui su Radio Selene. Continua così la nostra musica e tra poco, amici, parleremo di scuola, di come siete cambiati, di quanto siete cambiati dagli anni delle superiori. Prima però per noi una canzone estiva, quella di Annalisa.

Biagio Antonacci nel nostro appuntamento di questo mercoledì. E allora stiamo parlando di scuola, la scuola del nostro passato, quando noi eravamo giovanotti, andavamo alle scuole superiori. Che tipo di ragazzo o di ragazza eravamo? Siamo ancora quel tipo di persona lì o siamo cambiati nel tempo? Questo è quello che vi chiedevo. E vediamo un po' quello che ci avete raccontato. C'è chi ci scrive: io sono riuscita a conservare per molto tempo diversi aspetti positivi di quando ero ragazza, i sogni, la voglia di osare, la determinazione, il fatto di non farmi condizionare dall'opinione altrui. Ora, queste qualità sono, come dire, intermittenti, tranne il non farmi condizionare, quello non è mai cambiato. La vita ci mette a dura prova, questo c'è da dirlo, quindi il cambiamento è naturale, se vogliamo. E ancora ci scrivono: sì, io sono rimasto solare, ironico, soprattutto autoironico, non prendevo e non prendo tutto sul serio, ma vivevo e vivo facendo mia una frase di Italo Calvino: con leggerezza, che non significa con superficialità, ma avere la capacità di planare sulle cose dall'alto senza avere macigni sul cuore. Altro bellissimo messaggio. Amici, è vero, si cambia, l'importante è farlo in meglio, comunque in maniera consapevole, e accettare che la nostra versione di noi, quella vecchia, magari ha dovuto adattarsi forse alla vita da adulti. A proposito di scuola, però, vediamo anche come c'è chi rimane fedele a se stesso anche grazie all'offerta formativa che ci fa capire chi o cosa vogliamo essere da grandi. Tra poco facciamo un salto a Barletta e parliamo di una nascente stella del cinema. Prima però Mari Froes, Como Oro.

Comuoro, Marifroes, nel nostro appuntamento di oggi parliamo di talenti pugliesi, talenti che vengono fuori già negli anni della scuola, delle scuole superiori, che comunque puntano i ragazzi già ad immaginarsi nel futuro. E questa ragazza ha le idee molto chiare. Parliamo di un talento pugliese che ha varcato i confini internazionali e conquistato gli Stati Uniti. Una brillante studentessa di Barletta che ha proprio trionfato ai prestigiosi New Jersey Film Awards, aggiudicandosi l'ambito premio come Best Female Filmmaker. Grazie al suo primo lavoro alla regia, il cortometraggio Time Within the Grape Cluster. Un grandissimo in bocca al lupo a questa ragazza, a questa studentessa che ha debuttato già con questo successo internazionale. Quello che possiamo augurarle è che sia il primo Chuck di una lunga serie che possa portare la Puglia con orgoglio anche sui maxi schermi internazionali con un vero e proprio film. In bocca al lupo a questa ragazza, è bellissimo leggere storie di questo tipo. Mi preme proprio ricordare comunque a chi sta frequentando la scuola e tra poco inizierà: sognate in

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Questo programma è offerto da
1: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Season the Ready, nel nostro appuntamento di questo mercoledì abbiamo parlato di scuola, ci siamo ricordati i nostri tempi, abbiamo visto come siamo cambiati nel corso degli anni e abbiamo anche scoperto che comunque la scuola può lanciare dei talenti. C'è chi però tra poco la scuola la deve ricominciare, ci sono alcune famiglie pugliesi in particolar modo, ci concentriamo sul nostro territorio, che possono affrontare questo periodo con delle difficoltà economiche importanti, ed è per questo che nascono delle iniziative solidali di cui mi fa molto piacere parlare. E quindi nasce un temporary shop a Bari, che però shop non si intende un negozio, perché è un luogo in cui ogni famiglia può entrare, scegliere gratuitamente ciò di cui ha bisogno e, se lo desidera, portare a sua volta per lasciare qualche articolo in buono stato che non utilizza più, articoli appunto ancora nuovi o comunque puliti e pronti per essere donati e utilizzati da altre famiglie. Ovviamente il motto è che quello che non serve a noi può servire a qualcun altro. È un modo per fare squadra, è un modo per fare comunità, appunto per ridurre anche le spese legate alla scuola e permettere ai bambini di tornare in classe con tutto il materiale scolastico, ma anche l'abbigliamento nuovo, consono a stare insieme. Tutto questo accade all'interno della scuola dell'infanzia Manzari Buonvino, in via Manzoni, nel quartiere Libertà di Bari, ed è uno spazio che accoglie tutte le famiglie ogni lunedì, martedì e giovedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30. È bello quando si fa squadra, è bello quando lo si fa per il bene comune, soprattutto quello dei bambini.

Nel nostro appuntamento di questo mercoledì, ancora qualche minuto per stare insieme qui in diretta su Radio Selene. E a tutti coloro che sono appena arrivati, beh, per voi, buon vento!

0: Amici, torniamo a parlare di eccellenze del nostro territorio ed allora vi racconto di Silvestris Infissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni Silvestris Infissi è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ancora benvenuti su Radio Selene a tutti coloro che sono appena saliti in auto, perché tra poco inizieranno a lavorare. Vi accompagniamo ovunque voi dobbiate andare, ci siamo sia in radio che in streaming, ve lo ricordo, che grazie alla nostra applicazione. Ripartiamo, Aitana.

cosa fai questa sera? Non è una domanda, ma se avete voglia di rispondermi potete pure farlo. Amici, parliamo di gelosia, eh? La gelosia si mette in mezzo ad una coppia, spesso e volentieri, ma accade anche quando due persone si sono lasciate. Accade che c'è un amore che pensavamo di aver dimenticato, poi

0: Sono matta.
1: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, amici. Grazie a tutti per averci seguito e per essere stati in nostra compagnia. Io torno domani a darvi il buongiorno, sempre dalle 10 alle 13. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica e grazie a Silvestris Infissi per la collaborazione di questa puntata. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. A domani, ciao!
2: Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 10 settembre 2026 è il 253esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.28. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 settembre del 1846 l'inventore statunitense Elias Howe, pioniere nella costruzione della cerniera lampo, ottiene il brevetto per la macchina da cucito. Nel 1943 le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. Nello stesso giorno si combatte la battaglia di Piombino, atto di resistenza armata della città di Piombino contro l'occupazione di forze navali tedesche. Nel 1952 va in onda alle 21 dagli studi Rai di Milano il primo telegiornale italiano della storia. Affidato allo speaker Riccardo Paladini e sotto la direzione di Vittorio Veltroni, tra i pionieri dell'informazione televisiva, si tratta di una versione sperimentale che dura in tutto 15 minuti, senza collegamenti con altre sedi. Nel 2002 la Svizzera entra nelle Nazioni Unite. Nel 2022 Carlo III viene proclamato formalmente re del Regno Unito. E nel 2025 Charlie Kirk, attivista ultraconservatore americano, viene assassinato alla Utah Valley University. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 settembre del 1960 l'etiope Abebe Bikila vince scalzo la maratona dei Giochi Olimpici di Roma, tagliando per primo il traguardo, posto sotto l'arco di Costantino e scrivendo una delle più belle pagine della storia dello sport. Sconosciuto dal fisico mingherlino, stabilisce anche il nuovo record olimpico e mondiale, con il tempo di 2:15:16:02. Nel 1994 la squadra italiana di pallanuoto maschile vince l'oro ai campionati mondiali di Roma. In finale il 7 bello batte per 10-5 la Spagna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 settembre del 1979 Antonello Venditti pubblica l'album Buona Domenica. Nel 1979 Franco Battiato pubblica il disco L'era del cinghiale bianco. E nel 1991 Gino Paoli vince il Festival Bar con Quattro amici. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Giovanni Gronchi, nato a Pontedera il 10 settembre 1887 e scomparso a Roma il 17 ottobre 1978. È stato un politico italiano, terzo presidente della Repubblica Italiana. Ricordiamo Karl Lagerfeld, nato ad Amburgo il 10 settembre 1933 e scomparso a New Year's Irsiane il 19 febbraio 2019. Stilista e fotografo tedesco, è stato direttore creativo di Fendi e di Chanel, oltre ad aver firmato una sua linea. Compie oggi 96 anni Liliana Segre, attivista e politica italiana superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. Spegne 76 candeline Joe Perry, chitarrista solista e cofondatore degli Aerosmith. 66 candeline sulla torta di Colin Firth, attore e produttore cinematografico britannico con cittadinanza italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 settembre 1827 di Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica. Oggi vi lascio con questo proverbio: quel che leva il sole, l'acqua rende, fuorché nel mese di settembre.

0: Questa è Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: La persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Benvenuto su Radio Selene.
8: Grazie.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie, grazie.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Ariete, dimostrerete oggi di avere naturalezza nella vostra storia d'amore, soprattutto se siete agli inizi. Il peso delle responsabilità lavorative potrebbe farvi riflettere anche su altre questioni personali. Ci saranno novità finanziarie positive. Toro, in amore le stelle segnalano un momento di instabilità, ma non sarà nulla di grave. L'importante però è non allontanarsi. Svolgere con regolarità la vostra attività professionale favorirà anche un benessere mentale ed economico. Gemelli, alimentare la relazione con gesti semplici e di cura vi darà maggiore autostima e rafforzerà il legame. Al lavoro andamento molto prolifico, in questo momento la sorte è dalla vostra parte. Cancro, la volontà di ravvivare la vostra relazione sentimentale si intensificherà e allora date spazio alla creatività. Sul fronte professionale avrete in mano un progetto che potrà fruttarvi parecchio denaro. Non sprecatelo. Leone, un vortice di emozioni investirà la vostra quotidianità, portando sensazioni positive. In ambito lavorativo, la consapevolezza di aver costruito passo dopo passo la vostra carriera vi darà una carica notevole. Vergine, vincerete oggi una sfida particolarmente difficile in amore, soprattutto se vivete una relazione di lunga data. Nel lavoro le faccende lavorative potrebbero subire una svolta più rapida e produttiva. Bilancia, vi mostrerete oggi più pazienti e inclini all'ascolto con la persona amata, e questo rafforzerà il vostro legame. Sul fronte lavorativo la creatività sarà alle stelle. Sfruttatela pieno per portare avanti i vostri progetti. Scorpione, l'amore potrebbe regalarvi qualcosa per cui vale la gioia di fare sacrifici. Nel lavoro le soddisfazioni professionali aumenteranno sostanzialmente. Raggiungerete anche un traguardo inatteso. Sagittario, la fatica di costruire una storia si scontrerà con un ostacolo importante. Dovrete decidere come agire. In campo professionale il lavoro di squadra sarà fondamentale per arrivare alla vetta e così anche la stabilità finanziaria sarà più vicina. Capricorno, potreste prendere in considerazione l'idea di restare single ancora per un po' oppure di lasciare la persona con cui state. Avete bisogno di spazio e tempo per voi. Al lavoro le difficoltà si moltiplicheranno e la fortuna sarà poca, ma la determinazione tantissima. Acquario, il partner vi regalerà un momento magico oggi. In famiglia ci saranno piccole tensioni da sanare. In ambito lavorativo, i rapporti con i colleghi potrebbero crearvi grattacapi. Non sempre la sorte vi è amica. Voi metteteci l'impegno. Pesci, la complessità dei vostri sentimenti in questo momento merita tutta la vostra attenzione e cura. Al lavoro valorizzerete il vostro operato in modo a dir poco sorprendente. Non lasciatevi scappare questo momento fortunato. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Quando tutto sembra andarti contro, ricorda che l'aereo decolla controvento, non col vento a favore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. L'aereo del premier ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Stor. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse sarebbe bello, ma i due si odiano, dice il tycoon. Anche Kiev però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Secca la replica di Weidel, il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che vittoria domenica, si congratula il tycoon su Truth parlando di rivolta contro le disastrose norme sull'immigrazione. Ira di Merz che cancella la telefonata prevista per oggi. La cronaca, sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata alle porte di Roma. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia romana il 31 agosto. Stando a quanto riporta la press, la Procura di Roma ha già disposto una perizia chimica balistica per chiarire fino in fondo la dinamica. Dare la responsabilità degli attentati di mafia del 1992-93 alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato di calunnia contro il conduttore TV Giletti, parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra, facendo riferimento anche a Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Da 30 anni si inseguono teoremi senza prove, commenta Barbara Berlusconi. Il legale della famiglia ricorda che ci sono sentenze che hanno certificato l'inattendibilità di Brusca. Siamo allo sport, il calcio e la Champions League. Il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meretta resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, ma l'Arsenal basta un guizzo di Odegaard nel finale per battere il Napoli ed aggiudicarsi il primo match del girone di Champions. La squadra partenopea lotta, resiste per quasi tutta la partita e in qualche frangente della gara riesce anche a rendersi pericolosa. Ma la pressione che gli azzurri sono costretti a subire è davvero incalzante. Abbiamo fatto secondo me una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa, e il commento di Allegri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: L'ora di tornare ad allenarti. Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
5: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Ti odio e ti amo. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Noi noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Questa è Radio Selene.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
8: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Radio Selene.

0: così.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: E giovedì, siamo a un passo praticamente dal fine settimana, no? Perché poi è sempre così, più ci si avvicina al fine settimana, più si sta meglio, o sbaglio? Buongiorno, ben svegliati, come va questa mattina? Come la va? Spero tutto bene, che abbiate dormito bene, che siate tranquilli, rilassati, pronti ad affrontare un'altra giornata insieme a noi di Radio Selene. Noi siamo qui per questo, come sempre, come ogni giorno, per cercare di portare un po' di leggerezza nella vostra vita con la nostra musica, news, curiosità, i nostri dibattiti, i nostri sondaggi, le vostre risposte al 347-7272-274. Grazie già a chi ogni mattina sta inviando il proprio buongiorno e quindi noi ricambiamo veramente con molto affetto, con molto amore. Buongiorno a Silvio Tempesta che si trova dall'altra parte, anche quest'oggi pronto a suonare tanta buona musica. Io direi che sì, è il caso di iniziare. Lo facciamo con J-Lo.

0: Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi qui su Radio Selene. Allora, tra un cappuccino e un caffè, un cornetto, non può mancare l'appuntamento con l'informazione, in questo caso con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi. Ma contemporaneamente una scioccante rivelazione del premier norvegese Sore ha messo in chiaro la tragica realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, diretto ai funerali del re Harald V, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nord-europeo prima di una amara considerazione. Questa è la realtà con cui ci si deve confrontare.
2: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente USA parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre, arrivando a promettere anche un premio in denaro a tutti gli americani in caso di vittoria.
3: Il 29 luglio i servizi segreti spagnoli avrebbero avvertito il governo di un possibile assalto via mare e via terra a Ceuta, proprio alla vigilia degli arrivi di massa di migliaia di migranti nella città autonoma, avvenuto tra il 30 e il 31 luglio. E quanto si evince da uno dei 40 documenti desecretati dal governo spagnolo? Una comunicazione fu trasmessa in via straordinaria anche alla delegazione del governo a Ceuta.
2: La cronaca: una bambina di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano dopo che al pronto soccorso di Rho le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia e forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
3: Dimissioni che fanno scalpore. Jacob Coxon, 27 anni, di professione ricercatore, ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dalla Wall Street Journal.
2: Il calcio: nell'esordio di Champions il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Abbiamo fatto secondo me una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa. Il commento di Allegri:
4: sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fasulli, sono Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
3: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
10: Ti odio e ti amo.
9: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: E noi qui a iniziare la nostra bella passeggiata in questa bella giornata di questo giovedì. Questa è Radio Selene, io sono Lia D'Arpa, buongiorno. La nostra musica in arrivo, The Cranberries.

ballata veramente al cuore, The Cranberries con la grandissima Dolores O'Riordan. Allora, cari miei, eccoci qui pronti a iniziare la nostra chiacchierata. Dunque, ieri sono stata al mare, sì, si può ancora andare, giornata bellissima, il mare era un po' mosso, ma si stava veramente da Dio. E lì mi è capitato di incontrare un pescatore, quindi stavamo parlando, lui stava parlando un po' della situazione, no? Di come sono cambiate un po' le cose, i mari, i nostri mari che sono sempre più caldi. E questo è assolutamente vero, l'ho notato anch'io, e di queste specie aliene che ormai hanno invaso i nostri mari. E a un certo punto mi ha parlato del vermocane. E io mi sono detto, vermocane? Cos'è il vermocane? Immaginavo un cane a forma di verme, e invece no, mi ha spiegato praticamente che sono degli animali marini dai colori molto accesi. Sono presenti da tempo nel Mediterraneo, ma insomma negli ultimi anni sono diventati molto più abbondanti anche nei nostri mari. E tra i fattori che stanno favorendo la diffusione c'è proprio questo, no? Come diceva spesso, insomma, questo pescatore, l'aumento proprio della temperatura dell'acqua. Beh, loro sono belli da osservare, perché poi io sono andata a documentarmi. Avete presente un po' come il millepiedi, no? Terreno, solo che questi sono, hanno dei colori pazzeschi, bellissimi, fluorescenti, belli da osservare, decisamente meno da toccare, perché insomma praticamente ricoperto da setole urticanti che, entrando in contatto con la nostra pelle, possono provocare bruciore, dolore, prurito, irritazione. Quindi mi raccomando, se vi capita di incontrarlo durante un bagno, un'immersione, guardatelo, ma tenete le mani a posto. E ho scoperto che proprio questa sera alle 19:30 all'acquario del Salento di Santa Maria al Bagno è stato organizzato proprio un percorso scientifico dedicato proprio al vermocane. Ecco, perfetto, potete chiaramente saperne di più, sappiate che l'ingresso è libero, ma è richiesta anche la prenotazione. Non si finisce mai di imparare, lo diceva qualcuno, ma è vero, no?

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Breath Away. Chi è che non ricorda questo grande successo dei Berlin qui su Radio Selene? Adesso andiamo a vedere come sarà il tempo oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo in Puglia di oggi, giovedì 10 di settembre. Quindi la pressione è stabile sulla nostra regione. Di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di tempo stabile. Quindi il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso proprio su tutto il territorio. Le temperature massime sono comprese tra 31 e 37 gradi. I valori notturni invece non subiranno variazioni. Abbiamo venti deboli meridionali, mentre per quanto riguarda i mari vanno da quasi calmi a poco mossi.
1: Stai ascoltando

Ayant con Loser. E adesso attenzione, perché ci prepariamo ad ascoltare un'altra bella novità, come sempre, no? Qui su Radio Selene. In questo caso parliamo veramente di una collaborazione molto particolare, è la prima volta che collaborano insieme. Quindi parliamo di Fabi Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari, con questo pezzo dal titolo Goya. Goya praticamente si riferisce un po' al pittore spagnolo Francisco Goya. Proprio, insomma, i Pinguini Tattici Nucleari hanno deciso di parlare proprio di lui, no? Di questo pittore, insomma, visto che è sempre molto amato, ma in realtà è proprio Fabri Fibra che parla in questa canzone del mondo di oggi, di come siamo cambiati. Quindi io direi che un ascolto per bene lo merita questo pezzo. Novità su Radio Selene, Goya.

0: Radio Selene.
1: Oh, bene bene, siamo già alle 8:46. Dove vi trovate in questo momento? Dove siete? A casa, in giro, al lavoro? Qualcuno sarà al mare. Io ci credo, ancora qualcuno al mare. La nostra musica non manca mai.

di Rama. Allora, eccolo qui. Lui è reduce da un successone, un tour pazzesco, Marco Masini Live 2026. Ebbene, se amate Marco Masini, vi voglio ricordare che lui torna in Puglia il 4 di ottobre alle 21, sarà in Piazza Cavour a Terlizzi.

La sua voce è inconfondibile, grande Marco, Marco Masini, che tra l'altro lui ultimamente ha detto: io sono felice di essere scoperto dai giovani, perché insomma magari non tutti sanno insomma i suoi quasi più forse credo 35 anni di meritata carriera. Questo era Ti innamorerai. E buongiorno, sono le 9.

0: Rosalia, Rosalia, come preferite, con The Weeknd insieme con questo grande successo. E adesso attenzione, perché su Radio Selene torna il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Dolore e commozione ieri pomeriggio a Squinzano, dove si sono celebrati i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa in Toscana dall'ex compagno Federico Vella. Centinaia le persone che hanno voluto dare l'ultimo saluto a Lorena. Presenti tanti conoscenti, concittadini e numerosi sindaci arrivati da tutto il Salento. L'amore non è possesso, il monito durante l'omelia di Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani. Sul tema è intervenuto anche il governatore pugliese De Caro. L'amore e la violenza non sono conciliabili, non c'è provocazione, mancata denuncia o tradimento che possa giustificare o anche solo motivare un femminicidio. Dobbiamo lottare perché nelle case, ma soprattutto nelle scuole, ha spiegato De Caro, e fin dai primi anni di età si insegna ai nostri figli cosa vuol dire amare, esattamente come facciamo con l'inglese. Mi batterò per questo, l'annuncio di De Caro. Voglio che nelle scuole pugliesi e italiane si insegni l'educazione all'affettività e alla sessualità. Non ce l'ha fatta Rebecca Pepe, la 24enne leccese travolta da un'auto pirata nella serata del 4 settembre a Napoli, dove si trovava in vacanza con degli amici. Fatali le gravi ferite riportate. La famiglia ha dato il consenso per avviare l'iter per la donazione degli organi. Si aggrava quindi la posizione del 19enne al volante dell'auto fuggito senza prestare soccorso, che poi si è costituito il giorno dopo l'incidente. La Corte d'Appello Civile di Milano si è riservata di decidere sull'istanza presentata da Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria, di sospensione in via d'urgenza dell'esecutività del decreto con cui a luglio scorso i giudici di secondo grado milanesi, confermando la decisione di primo grado, hanno disposto il blocco delle attività dell'area caldo dello stabilimento. A nemmeno una settimana dalla fine dei giochi del Mediterraneo è inutilizzabile il nuovo stadio Iacovone di Taranto. Palchi e strutture pesanti utilizzati per la cerimonia di chiusura dei giochi hanno danneggiato infatti il manto erboso, agli impianti di irrigazione e i pozzetti destinati ai collegamenti elettrici e al drenaggio dell'impianto. Per sanare la situazione il comitato organizzatore ha promosso un piano d'emergenza. Entro 2 o 3 giorni i lavori di ripristino saranno affidati a una ditta specializzata con l'obiettivo di terminare gli interventi e restituire la struttura in perfette condizioni entro i successivi 10 giorni. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
4: Martedì 22 settembre alle 18. Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ci siamo e abbiamo messo il nostro piedino in questa che è la nostra seconda ora insieme, anche ultima. Ma in questa seconda ora parleremo ovviamente, come sempre, del nostro territorio, della nostra Puglia, di un dibattito che sta dividendo un bel po' di persone.

Francesco Renga, meravigliosa la nostra terra, la nostra regione, ma qui parte un dibattito, proprio per quanto riguarda la Puglia, perché molti pugliesi dicono che ormai la Puglia è solo una grande illusione, no? Fra orecchiette e tarantate praticamente ci siamo giocati l'identità. Di contro invece c'è qualcun altro che ovviamente dice che la Puglia ora ha un'identità, perché prima nessuno se la filava, soprattutto nessuno la conosceva bene, perché insomma io ricordo perfettamente un bel po' di anni fa o una certa, quando magari mi spostavo al nord e qualcuno mi diceva: ma di dove sei? Io dicevo: sono pugliese, salentina. E dove si trova il Salento? Io dicevo: hai presente il tacco? Ecco, noi siamo proprio lì, io arrivo da lì. Oggi chiaramente tutto questo non serve, perché insomma voglio dire la nostra Puglia è veramente conosciuta da tutti, no? Anzi, se vai a girare un po', a scrollare sui social, vediamo semplicemente i nostri bellissimi mari, sia lo Ionio che l'Adriatico, i nostri borghi, le nostre orecchiette, insomma vediamo veramente la Puglia. Però proprio qui arriva la sfida più importante, quindi non perdere la nostra autenticità, perché a volte è proprio così, no? Basta un video diventato virale per trasformare una piccola trattoria frequentata dalla gente del posto, del nuovo luogo da raggiungere a tutti i costi, cioè oh sei quello tu, tutti quanti lì, e quindi si va a finire che frequentano tutti gli stessi ristoranti, le stesse spiagge, gli stessi borghi, quindi rischiamo veramente di trasformare la Puglia vera in una Puglia costruita solo per essere fotografata. Voi cosa ne pensate? Secondo voi il successo turistico sta facendo bene alla Puglia o è vero? Rischiamo di perdere un po' della nostra autenticità. Fatemi sapere cosa ne pensate al 347

Tornaci ed eccole qui i vostri messaggi al 347-7272-274. Mando un forte abbraccio a Maria che è di Latiano, ci chiamo in casa. Allora, lei mi scrive a proposito, insomma, del nostro territorio, se fa bene o male il turismo. Lei scrive: io vorrei che chi viene qui tornasse a casa ricordando soprattutto come lo abbiamo fatto sentire, perché il mare è bellissimo, tutto il resto meraviglioso, ma secondo me la vera autenticità della Puglia siamo noi pugliesi, la nostra accoglienza. E questo è assolutamente vero. Poi saluto anche Marcella di Mesagna, anche lei sempre sul pezzo, che mi dice: oddio, non so se perdiamo autenticità. È certo comunque che tutto diventa autenticamente più caro, questo mi piace. Cioè, per la legge della domanda e dell'offerta, gli affitti dei B&B, la pizza, il ristorante, a volte anche il supermercato, si sente in obbligo a portare pezzi su. Solo che noi qui ci viviamo, non siamo turisti una settimana o un mese. Cioè, questo almeno è ciò che percepisco. Quindi grazie e buona giornata a voi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Love, Love, uno dei più grandi classici di un'immensa Aretha Franklin qui su Radio Selene. E adesso attenzione, attenzione, perché dopo il successo clamoroso di Buen Camino, preparatevi, perché Checco Zalone sta pensando al prossimo bersaglio. Questa volta potrebbero essere gli intellettuali. Allora, Gennaro Nunziante ha confermato che lui e Luca Medici, cioè ovvero il nostro Checco Zalone, stanno già lavorando all'idea di un nuovo film. Sono ancora nella fase iniziale, quindi attenzione che non ci sono né una data per l'inizio delle riprese né tantomeno una data di uscita. Quindi al momento niente titolo, niente trama definitiva, ma Nunziante ha anticipato che il tema sul quale stanno ragionando è il classismo, soprattutto quello culturale, cioè l'idea sarebbe quella di prendere un po', come dire, in giro, no? Quel mondo in cui la cultura rischia qualche volta di diventare qualcosa per pochi. Avete presente quasi un modo per distinguere chi sa da chi non sa? Ebbene, il regista ha fatto anche un esempio molto bello, perché ha ricordato che un tempo a Bari gli intellettuali andavano a parlare fuori dalle scuole o nelle piazze, mentre oggi sappiamo perfettamente, insomma, che per ascoltarli bisogna entrare in un teatro e pagare il biglietto. Ecco, conoscendo insomma Checco Zalone, possiamo già immaginare cosa succederà: ironia, provocazione e soprattutto sì, quella capacità di farci ridere mentre ci mette davanti a qualche nostra contraddizione. Quindi io lo aspetto al varco. Penso proprio che sarà bellissimo. Quindi, cari intellettuali, attenzione, perché questa volta tocca a voi.

Shepherd Geronimo dal 2014. Adesso preparatevi perché c'è una novità fresca. Allora, c'è una canzone praticamente che festeggia 30 anni di amicizia, 20 anni di musica insieme, 10 anni da un disco che ha segnato il rap italiano ed era Santeria del 2016. Parliamo veramente di due grandi rapper, Marrakesh e Gue, che festeggiano facendo quello che sanno fare meglio, un gran casino. Si chiama proprio Casini il loro nuovo singolo e pensate che dentro c'è persino l'eco inconfondibile di Gangsta's Paradise di Coolio. Quindi ascoltiamolo insieme questa bella novità qui su Radio Selene. Insomma, due grandi voci, un flow pazzesco, barre incredibili, Marrakesh e Gue con

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari miei, care mie, si chiude qui il nostro appuntamento di questo giovedì 10 di settembre. Tra poco sarete in compagnia di Rebecca Epifani, che inizia a scaldare già i motori. Per quanto mi riguarda è tutto, grazie a Silvio Tempesta, baci da Ilia e a domani.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e benvenuti nel nostro appuntamento di questa mattina, seconda parte di questa giornata, e ancora buongiorno a tutti coloro che sono svegli da un pezzo, buongiorno a quelli che stanno lavorando da un pezzo e buongiorno a quelli in vacanza, pochi superstiti ci sono, che si stanno godendo le loro giornate di ferie, e il nostro pensiero va anche a voi. Come sempre ci sono gli ingredienti giusti per rendere questa puntata piacevole: la musica di Radio Selene dalla nostra parte sempre, le notizie e le curiosità che raccontano il nostro territorio e non solo, e poi la presenza di chi ci ascolta, l'energia di chi interagisce durante le nostre dirette. Il mio primo saluto va a Silvio Tempesta dall'altra parte, negli schermi e negli studi di Corato. Sì, ti immagino proprio negli schermi questa mattina, Silvio. E poi buongiorno a tutti coloro che ci stanno già ascoltando. La musica c'è, io sono pronta per partire. E allora ricordo che la puntata di oggi è fatta in collaborazione con Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
0: Questa è

0: Lemon Serena Brancale e The Colors nel nostro appuntamento di questo giovedì mattina e benvenuti a tutti coloro che hanno appena acceso la radio. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Elezioni di medio termine negli Stati Uniti. All'American Airlines Center Trump ha chiesto agli elettori di affrontare le elezioni di metà mandato del 3 novembre come se il suo nome fosse sulla scheda. L'appuntamento arriva con l'indice di gradimento del tycoon al 32%, un livello che nella tradizione delle elezioni di metà mandato espone il partito alla Casa Bianca al rischio di perdere seggi al Congresso. Il presidente ha promesso un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto statunitense se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato dopo il voto di novembre.
2: A Gaza un'intera famiglia di 4 persone uccisa da un attacco israeliano, lo riporta l'agenzia France Press citando fonti mediche della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera citando una fonte medica riporta che 4 persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza.
3: Alessandro Di Battista è in miglioramento dopo l'intervento operatorio del 5 settembre. Queste ultime notizie sono state diffuse dal Corriere della Sera, che cita delle fonti cubane. L'ex parlamentare ha iniziato a parlare nella giornata di ieri, mostrando progressi definiti eccellenti dai medici. Secondo quanto risulta al quotidiano milanese, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia domani, venerdì 11 settembre.
2: La politica: nel pomeriggio il governo si riunisce per un nuovo taglio delle accise. Il CDM dovrebbe infatti approvare lo sconto di 17 centesimi al litro sul diesel per tutti gli automobilisti. Il taglio potrebbe essere prolungato fino a fine mese e costare allo Stato circa 180 milioni di euro. Successivamente gli sconti diventeranno selettivi per le fasce più colpite dai rincari. Sulla legge elettorale Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti delle opposizioni che reintroducono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza capilista bloccati.
3: Caldo, si volta pagina, almeno al centro-nord, ma le precipitazioni in arrivo e il calo delle temperature, che comunque non interesseranno ancora il sud, fanno temere nuovi disagi. A Grosseto allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall'acqua, nonché alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. Criticità anche in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Allagamenti in alcune parti degli ospedali civili di Brescia. Nella notte momenti di ansia a Milano per l'esondazione dell'Ambro, allarme poi rientrato.
2: Lo sport: niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana agli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo 3 quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
4: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Ecco perché. L'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Radio Selene.
7: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
9: Famila, tutto un altro sottocosto. Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro giovedì di musica in diretta insieme in radio, in streaming e grazie anche alla nostra applicazione. Tanta musica da ascoltare in questa mattinata. Tra poco arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento. E poi Are You Still Having Fun?

having fun. Vi state divertendo, ragazzi? Cosa state facendo questa mattina? Immagino chi alza gli occhi al cielo mentre mi ascolta, mentre lavora, e dice: ma questa che si immagina che facciamo? Ci stiamo a divertire, qua stiamo lavorando. E lo so, ma un pizzico di gioia lo proviamo a portare in queste giornate. Vale anche per i ragazzi che sono tornati in classe, poverini, no? Ne abbiamo parlato, forse le scuole apriranno più tardi, ma che ieri, per esempio, sono tornati in classe gli studenti del Marco Polo di Bari. Come sono tornati? Con i bermuda, con le t-shirt, con i ventagli per affrontare questo caldo. Diciamo che hanno fatto perlomeno un orario ridotto. Alle 9 quelli delle prime classi sono entrati, 3 ore scarse di accoglienza, giusto il tempo di conoscere i nuovi compagni, sentire quanto fa caldo, constatare che sì, fa caldo, e poi insomma sono usciti attorno alle 11, escono alla spicciolata con questi zaini in spalla, i volti abbronzati, perché ancora insomma qui siamo abbronzati. C'è chi si stacca subito il colletto della camicia, chi si sventola anche con un quaderno perché il ventaglio magari non ce l'aveva. L'abbigliamento, diciamo, è quello estivo, ma per fortuna almeno in questa fase dell'anno gli insegnanti chiuderanno un occhio, ma lo potranno capire. Ma mi immagino che anche gli insegnanti cercheranno di andare un po' più leggeri. Un avvio critico della scuola, veramente è dura. La preside invita la preside del Marco Polo tutti quanti a fare un po' di pazienza. Si sono muniti di ventilatori che, secondo alcuni studenti, spostano semplicemente l'aria, però fanno almeno quel che possono. E la preside dice: già la prossima settimana la situazione dovrebbe migliorare, e noi ce lo auguriamo. Vedremo come andrà, continueremo sicuramente a parlarne. Intanto per noi Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Siamo

meraviglioso, perché sicuramente il diritto allo studio è qualcosa che deve essere garantito, ma anche il diritto a stare bene, ragazzi, stare in classe col sudore che gocciola, con la testa che gira, insomma, dai, prima o poi arriverà anche il fresco. Comunque devo dire, io ricordo quei primi giorni di scuola, nonostante il caldo e tutto quello che volete, come più emozionanti, soprattutto quando si arrivava in una nuova scuola, quindi era il primo anno magari delle superiori. Che emozione!

0: Amici di Radio Selene, parliamo di eccellenze che ci fanno sentire a casa nella maniera migliore del termine. Silvestri Sinfissi, Abbi Sceglie, da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Buongiorno amici e ancora benvenuti nel nostro spazio di questo giovedì. Questo è lo spazio in cui vi diamo i consigli di lettura, un modo per parlare di libri, e lo facciamo in collaborazione con le vecchie segherie Mastro Totaro di Bisceglie. E il mio buongiorno va subito a Viviana Peloso, benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno, ben trovata Rebecca.
0: Allora Viviana, sono proprio curiosa, e così i nostri ascoltatori, quali sono i libri da consigliarci oggi?
1: Parto con un libro molto prezioso, è quello di Alessia Coppola, si intitola Nate dalla tempesta, pubblicato per Fazzi Editore. Lei è un'autrice, una scrittrice, editor e anche illustratrice pugliese. Questo libro è perfetto per tutti quelli che amano le storie familiari, le storie in cui appunto ci sono queste figure femminili ben delineate che si emancipano da una situazione che è rimasta immutata per tanti anni e quindi ce la mettono tutta per cambiare le sorti di una famiglia. Il libro è scritto benissimo e anche molto avvincente, e si caratterizza principalmente per la capacità che ha questa autrice di descrivere e caratterizzare i personaggi. Siamo nei primi del Novecento, siamo in Salento, e c'è questa donna, Cosma Guadalupi, che perde il marito in una tempesta in mare. Subito dopo nasce la loro figlia, che si chiama Minerva, chiamata da tutti Mina, però Mina è una ragazza diversa, una bambina all'inizio, diversa dalle sue altre sorelle, perché è una maciata, cioè quelle persone che hanno quei poteri magici come lo era sua nonna, e quindi sono in grado di predire il futuro, di curare piccoli malanni, insomma delle caratteristiche magiche ma anche un po' paurose. E infatti subito viene allontanata dalle altre bambine, dalle sue sorelle e dalla stessa madre, finché non incontra un uomo, lo sposa, Vincenzo Malerba, e nasce questa figlia tra le altre che si chiama Rosa, che sarà quella che poi si sottrarrà al destino di questa famiglia e lo muterà anche. L'altro libro che vi consiglio è un libro di Paolo Sorrentino, si intitola Gli aspetti irrilevanti, è un libro uscito nel 2016 e lo trovate solo in edizione economica Oscar Mondadori. Che cosa fa Sorrentino, sempre con la sua genialità che secondo me è eccelsa? Parte da un gioco con appunto il fotografo Jacopo Benassi, che gli mette a disposizione alcune fotografie e lui immagina le vite di queste persone, di cui non sa né nome né origine né nulla, ma colte nella loro meraviglia attraverso gli aspetti irrilevanti di ogni vita: illuminazioni improvvise, monotonie rotte per esempio da squarci di luce, di grazia, sparuti momenti di felicità o sparuti momenti di dolore. Un libro davvero singolare, divertentissimo, perché lui poi è bravissimo ad essere ironico ma anche molto triste e molto tragico, quindi perfetto per chi ama le storie. E anche bellissimo esercizio da fare magari per esercizi di scrittura per chi vuole cimentarsi.
0: Ma che bellezza! A proposito di cose belle, so che tornano gli appuntamenti in libreria.
1: Certo, partiamo proprio da Alessia Coppola, che viene a presentare Nate dalla tempesta il 12 settembre, quindi questo sabato alle ore 19. Ci saranno con lei Gabriella Fornelli, che dialogherà appunto con lei, e poi ci saranno le letture della straordinaria attrice Nunzia Antonino, che ha curato anche per Emmons l'audiolibro del libro Nate dalla tempesta, per cui sarà una serata davvero deliziosa, siateci.
0: Perfetto, e allora grazie a Viviana Peloso e grazie alle vecchie segherie Mastro Totaro di Bisceglie. Se volete riascoltare la rubrica è disponibile nella sezione podcast sul sito o sull'app di Radio Selene. L'appuntamento poi torna giovedì prossimo, sempre qui alle 10:30. Grazie Viviana e buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te, buona giornata a tutti.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro giovedì che si avvicina al weekend, anche se pare che non sarà il classico weekend soleggiato di cui abbiamo goduto sino ad oggi, però staremo a vedere. S'altro non mancherà la nostra musica e la riprendiamo subito in mano con Fred De Palma, Nitti e Demi Schilla, La testa gira.

0: amore, è Elisa nel nostro appuntamento di questo giovedì in diretta su Radio Selenia. Ancora buongiorno a tutti voi ascoltatori. Vi portiamo nel 1996 con i Baby Bird.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

so quanto spesso scambiamo delle canzoni inglesi o comunque che non cantano nella nostra lingua originale per pezzi romantici, invece poi hanno altri significati, tipo questo: racconta una storia cinica, oscura, un fotografo manipolatore che sfrutta una ragazza giovane e vulnerabile per scattare foto un po' spinte. Insomma, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 10:59.

0: Clapton nel nostro appuntamento di questo giovedì. Ancora benvenuti, buongiorno a tutti coloro che hanno appena acceso la radio, siete su Radio Selene. Ed ora diamo la linea ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci tocca ogni giorno raccontare qui e altrove quanto grave sia la situazione internazionale, quanti episodi la rendono sempre più instabile, sempre più difficile anche da raccontare. E non bastasse tutto questo, ci sono i protagonisti. Quante volte abbiamo parlato di loro, di Putin, di Netanyahu, ma soprattutto di Trump, che questa notte ne ha fatta un'altra delle sue, che dà il senso del personaggio, che è contemporaneamente il più potente, ma anche il più imprevedibile e sconcertante. Ha promesso, in vista delle elezioni di medio termine che segneranno il suo destino nell'ultima parte del suo secondo quadriennio di potere, ha promesso, dicevo, in vista di quelle elezioni così importanti, $5,000 a ogni elettore, $5,000 a ogni elettore in caso di vittoria del suo partito, il Partito Repubblicano, alla Camera dei Rappresentanti e al Senato. Un vero e proprio voto di scambio. Voi votate per noi e avrete $5,000 in dono da spendere, e questa è l'avvertenza che fa il presidente americano, nel territorio statunitense. MAGA anche in questo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Radio Selene.
0: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo giovedì 10 settembre. Tanta musica da ascoltare insieme. Tra poco arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. E poi c'è lui, il comandante Vasco Rossi. Vivere o niente.

Vivere o niente, Vasco Rossi, nel nostro appuntamento di questo giovedì. Bene, bene, oggi parliamo di look, parliamo del vostro aspetto, ci concentriamo sui vostri capelli. Sì, perché con i capelli c'è una relazione di odio e amore per diversi motivi. Innanzitutto perché siamo sempre insoddisfatti, c'è chi ce li ha lisci ma che li ama ricci, c'è chi ce li ha ricci e li avrebbe voluti lisci, c'è chi ce li ha corti e li vorrebbe più lunghi, si fa l'extension, chi ce li ha lunghi ma non ha il coraggio di tagliarli anche se avrebbe voglia di vedersi diverso, chi vorrebbe un colore, chi ne fa un altro, chi cambia look in continuazione e chi ha paura anche di spuntarli perché non si sa mai, non dovessero mai più ricrescere. Devo dire che ne sento di tutti i colori, ma ci sta perché poi soprattutto in questo periodo dell'anno, no? Arriviamo a settembre, abbiamo voglia di un cambiamento, abbiamo voglia di vederci diversi o di mostrarci diversi al mondo. Penso appunto ai ragazzi che tornano in classe, magari vogliono sfoggiare un nuovo look, chi torna al lavoro e sì all'abbronzatura ma vorrebbe fare anche qualcosa ai capelli. Poi penso ai ragazzi, agli uomini. Ragazzi, parlare di capelli non è un fattore prettamente femminile, affatto. Io conosco amici che vanno dal barbiere molto più spesso di una donna, anche perché il taglio corto richiede più manutenzione, mi viene da dire. Poi ci sono tutti questi tagli stilosi. Ragazzi d'oggi sono veramente cool, fanno anche colori particolari. Allora lo chiedo a voi, amici di Radio Selene, che rapporto avete con i vostri capelli? Lo vivete in pace? Gli date tregua o siete perennemente insoddisfatti? 347-7272-274, questo è il nostro numero WhatsApp. Ditemi la vostra, mandatemi anche una foto se vi va.

talvolta nemmeno i nostri capelli non lo sono pronti a fare delle cose, che ne so, quando fa molto caldo e noi vorremmo, donne, fare la piastra, magari la facciamo, siamo coraggiosi, ma poi usciti da casa, boom, i capelli sono quelli di Hagrid, non so se avete presente, o di Hermione Granger. Comunque fatemi salutare chi è in vacanza ma ci ascolta dall'ufficio all'auto e poi in vacanza, ci portate con voi ovunque. Viviana, un saluto a te e un saluto a tutti coloro che si stanno godendo gli ultimi giorni con quel retrogusto malinconico, lo so, tutte le cose belle prima o poi finiscono, tranne la nostra musica che è sempre in nostra compagnia, almeno quella, lasciatela entrare nelle vostre giornate. Nel frattempo raccontatemi che rapporto avete con i vostri capelli al nostro numero WhatsApp. Arriva Calcutta, Kiwi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: con il nostro appuntamento di oggi, però, perché noi non possiamo rimandare quello che è irrimandabile, che ne so, i compleanni vanno festeggiati il giorno stesso. E allora pronti, perché arriva un nuovo B-Day!
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci qua, questo non è un giovedì qualunque per qualcuno, oggi è il giorno del proprio compleanno, un giorno che si attende con ansia per 365 giorni, poi c'è chi lo festeggia di più, chi lo festeggia di meno, chi lo festeggia in grande stile, come la nostra festeggiata che proviamo a raggiungere oggi con una sorpresa che squilli il telefono. Chiaramente lei non lo sa perché lei è la festeggiata che verrà sorpresa, invece qualcuno che vuole bene alla festeggiata ha organizzato questo B-Day, questa sorpresa che, ricordo, potete prenotare anche voi. Se avete voglia di sorprendere qualcuno, chiamatelo 080 898 1188 e prenotate la vostra sorpresa. Ecco, squilla.
2: Sì, pronto?
0: Pronto, Marisa?
2: Sì, con chi parlo?
0: Ciao Marisa, io sono Rebecca da parte di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è un giorno importante per te, è il tuo compleanno. Oh, sorpresa!
2: Grazie, ma che meraviglia, che sorpresa, grazie.
0: Ah, prenditi tutto il coro, aspetta, senti, senti. Oh, happy birthday to you, Marisa.
2: Grazie,
0: come stai?
2: Grazie, bene, bene, grazie.
0: Che
2: sorpresa, questa è proprio una magnifica sorpresa, grazie, non me l'aspettavo.
0: Sono felicissima, questa è la cosa più bella. Tra l'altro ti cogliamo dove? Ti disturbiamo? Dove sei? Cosa fai, se posso?
2: Allora, io sono un'operatrice sociosanitaria, lavoro qui su Modugno, a Modugno.
0: Ah, bene, bene, sei sicuramente una persona che ha a cuore anche il bene della gente, da quello che capisco
2: molto.
0: Dal tuo lavoro. E c'è qualcuno che ha a cuore il tuo bene? Hai qualche sospetto?
2: Penso proprio di sì, ma va?
0: Allora, ti dico che c'è...
2: La mia cerchia di amici è molto, molto ridotta, molto stretta e di qualità.
0: E ce n'è uno speciale in particolar modo? Un amico che ti vuole...
2: Sì, un amico molto vicino, sì, sì, sì, assolutamente sì.
0: È Massimo, te lo dico.
2: Assolutamente
0: è Massimo,
2: sì.
0: Sì, avevi capito.
2: Sì, sì, sì.
0: Che ha questo messaggio di auguri, senti un po'. Vorrei fare tanti, tanti, tanti auguri alla mamma e alla donna speciale, amica speciale, alla bella persona che sei. Auguri di buon compleanno. Ti meriti questo piccolo dono e tanto altro. Che la vita ti sia più favorevole e che ti doni serenità, amore e tanta fortuna. Tanti auguri, Marisa.
2: Ma grazie, una proprio, ma mi ha fatto commuovere questo messaggio, cioè non me lo aspettavo, sinceramente, non me lo aspettavo così, ecco, fatto in questa maniera. Ha colpito bene questa volta, ha colpito bene. Grazie di tutto, Serena, grazie.
0: Che bello, allora guarda, io sono sicura che sarà un bel compleanno circondato dall'affetto di chi ti vuole bene sinceramente, come ne abbiamo avuto prova. Felice di averti strappato un sorriso, ti auguro che questa giornata sia speciale.
2: Assolutamente sì, grazie ancora di cuore, grazie, infinitamente grazie.
0: E allora auguri a Marisa, un abbraccio forte forte forte, ricordo a lei e a tutti voi che siete in ascolto che poi i vostri auguri noi li conserviamo sul nostro sito e sull'applicazione di Radio Selene, così se avete voglia di riascoltarli, conservarli, condividerli, potete farlo, basta andare sul nostro sito appunto, scaricare l'app e trovate tutti i vostri auguri nella sezione podcast alla voce B-Day. E detto ciò, vi ricordo che l'appuntamento con le sorprese arriva e torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

con Non abbiamo bisogno di parole, che brano dal 1992 all'oggi. Questo brano è diventato anche un brano che ha dato il titolo ad un film musicale di quest'anno, bellissimo remake della celebre commedia francese La famiglia Bélier, protagonista Sara Toscano, che dopo La scuola di amici sta proseguendo davvero con una carriera eccezionale come cantante ma anche come attrice. L'ho visto in ritardo questo film, Non abbiamo bisogno di parole, e insegna proprio questo, quanto per comunicare a volte non servano le parole. I protagonisti sono appunto dei ragazzi sordi che utilizzano il linguaggio dei segni per comunicare, e lo fanno in maniera eccelsa. Se non l'avete visto, vi invito a vederlo perché fa riflettere, è davvero molto bello.

0: Radio Selene. Questo programma è offerto da
1: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: Continua il nostro giovedì fatto di musica, di collaborazioni, di artisti che vengono in radio proprio per regalarci forti emozioni. È il caso di Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, poi anche Emma Marrone.

Sempre al mio paese, al tuo, al mio, a tutti i paesi del mondo, che poi detta così può sembrare anche una roba diversa. Serena Brancale, Levante Delia, con questo brano che ci ha accompagnato quest'estate. Questo ci accompagna da anni invece, facciamo un salto nel 1993 con Corona, The Rhythm of the Night.

0: grande festa, quella di Luca Carboni, che ha condiviso questo momento di musica con noi qui su Radio Selenia. Ancora ben arrivati nel nostro appuntamento di oggi. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani, che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto a Gaza un attacco israeliano ha ucciso una famiglia, morti una coppia e i loro due figli, secondo fonti palestinesi.
2: Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria, come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden.
3: La cronaca, simbolo di libertà uccisa per la voglia di cambiare vita e aver detto no alla 'Ndrangheta che puntava ai suoi terreni. Ci sono 8 nuovi indagati nell'inchiesta per l'omicidio di Maria Kindamo, la 43enne imprenditrice di Laureana di Borrello, Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua azienda agricola di Limbadi, Vibo Valentia, e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. 4 degli 8 indagati sono parenti del marito. Le nuove analisi biologiche e dattiloscopiche partiranno il 14 e il 21 settembre nei laboratori del RIS di Messina.
2: Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. Maltempo a Milano, nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, 2 auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana.
3: La nuova legge elettorale arriva al Senato e divide la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, chiede a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e l'invita ad essere coerenti. La proposta prevede che siano gli elettori a scegliere i candidati. Oggi invece una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Forza Italia frena: se fosse così salta la legge. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre, il testo in aula alla Camera il 28.
2: Il tennis ha un passo dall'aggancio a Sinner. Alexander Zverev, che ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026, il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese invece Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Radio Selene.
0: Ancora buongiorno a tutti coloro che stanno lavorando e lo fanno con il sottofondo della nostra musica. Siete su Radio Selene in diretta in questo giovedì 10 settembre. Ascoltiamo tra pochissimo Saif con Parlar d'amore, ma poi arriva anche Neck, La vita è...

Week nel nostro appuntamento di oggi. Abbiamo parlato anche di capelli, dai, vediamo un po' qualche recensione. C'è chi ci scrive: beh, io li porto lunghi, e parlo di uomini, perché comunque ci sono molti uomini che amano il capello lungo, per quanto meno usuale. C'è chi li porta lunghi e c'è chi ha un fascino particolare anche per questi capelli, che magari poi diventano un codino o magari sono una chioma folta, un po' da principe, no? Bello, bello, bello. C'è chi ci scrive invece con un pizzico di rammarico: ormai mi sono rimasti un paio di shampoo, dopodiché cadranno anche gli ultimi rimasti. Mi hanno lasciato tutti ultimamente, ma senza rancore. Li ricorderò sempre con affetto. Mi piace questo ricordo affettuoso nei confronti dei propri capelli. C'è chi scrive: effettivamente io non ho di questi problemi, mi dispiace, lo capisco che ad un certo punto vanno via e bisogna ricordarli. Poi c'è chi ci scrive: io sono proprio di quel team che li ha lisci ma li vorrebbe ricci. Comunque non ho mai avuto un buon rapporto con i capelli. Pensa che una volta sono riuscita a far sparire la frangetta a mia figlia. Ma come hai fatto? Oddio, gliela hai tagliata nel sonno. Ora sono lunghi e praticamente è l'unico modo in cui io riesco a gestirli bene. Li asciugo, li annodo dietro e via, più veloce della luce. Come ti capisco, io ho fatto tutto il beach tour così, capelli lunghi perché li ho sempre avuti lunghi, ma con questo caldo ingestibili, però non ho il coraggio di tagliarli, anche se la tentazione c'è. Niente, trecce a go go, code a go go. Devo dire che è un bel modo comunque per risolvere, quando si hanno lunghi molte persone dicono: ma come fai tutta quella lunghezza? Sì, il problema è asciugarli, però per il resto se li leghi hai fatto in un attimo, il gioco è proprio semplice.

Coca-Cola Tommaso Paradiso nel nostro appuntamento di oggi. Beh, di acconciature particolari che regnano in estate ci sono le famose treccine fatte sulla spiaggia. Anche quella è una cosa che mi affascina moltissimo, ma che ho paura a fare perché dicono che poi cascano i capelli, anche se in fondo quelli che cascano sono quelli che avresti perso comunque durante l'estate. Coi dadi si sta

0: cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via Di Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da
2: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Lenny Kravitz, Thinking of You, nel nostro appuntamento di questo giovedì, che ci porta anche a guardare un po' a quello che accade nel nostro territorio. E ci sono dei fenomeni naturali che ci sorprendono, ci affascinano, ci spaventano. Allo stesso tempo, ed è accaduto proprio in Puglia, c'è stata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.7 ed è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 9.15 di questa mattina a largo della costa garganica in provincia di Foggia. Il sistema, il sisma si è verificato ad una profondità di 8 chilometri, pensate, ed è stato localizzato nell'area compresa tra San Nicandro Garganico, Lesina, Poggio Imperiale, Apricena, le isole Tremiti, tutti comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro. Comunque, la scossa sarebbe stata avvertita solo da alcuni residenti e non si segnalano al momento danni a persone o cose, né criticità per la popolazione. Però immagino che per chi si è accorto di questo terremoto sia stato uno scossone emotivo, se non fisico dal punto di vista più importante del termine, ma emotivo sì, perché insomma sono fenomeni che si affascinano ma preoccupano anche. Quindi fateci sapere se ve ne siete accorti.

Danzateria Madonna nel nostro appuntamento di questo giovedì. Siamo a settembre. Settembre è il mese in cui immaginiamo qualcosa di nuovo, magari immaginiamo anche di cambiare lavoro. Vi è capitato di desiderare questo? State cercando il lavoro dei vostri sogni? Magari questo annuncio fa proprio al caso vostro, perché sto parlando di Disneyland Parigi. Quello è il luogo in cui si sogna per antonomasia. Pensate che Disneyland Parigi sta cercando nuovi talenti da inserire nel suo cast, e quindi questo è un appuntamento imperdibile dedicato a chi desidera intraprendere un percorso professionale nel mondo della Disney. Il tour farà tappa in Italia il 6 ottobre a Roma, ma l'8 ottobre arrivano a Bari e offriranno ovviamente i recruiter ai candidati l'opportunità di conoscere le varie opportunità professionali disponibili all'interno di Disneyland Paris. Saranno due giornate italiane dedicate alla ricerca di talenti, sicuramente. Pensate che ne cercano 5.000 di persone, che non sono poche, e offrono lavoro a tempo determinato ma anche indeterminato nei settori dell'ospitalità, della ristorazione, dell'accoglienza. Ma chissà se il vostro sogno è sempre stato diventare una principessa Disney o un principe, magari questo annuncio fa al caso vostro, e allora in bocca al lupo. Noi continuiamo con la musica. LB1, I Need a Sign.

Amici, questo mese, quello di settembre, riserva ancora tante sorprese, tanti eventi per chi ama viverli dal vivo. E allora Palazzo delle Arti Beltrani prosegue con la stagione artistica 2026, fatta di grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento questa domenica 13 settembre alle ore 21. Palazzo delle Arti Beltrani ospita il concerto tributo Cinerama Estro, dedicato al maestro Ennio Morricone. Un viaggio musicale tra celebri colonne sonore ed immagini tratte dal grande cinema. Protagonista di questo viaggio è una formazione eccezionale di musicisti, alcuni dei quali hanno avuto il privilegio di suonare nell'orchestra diretta dallo stesso maestro Morricone. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media Partner, Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro appuntamento della mattina. Benvenuti su Radio Selene. Io sono Rebecca Epifani. Dalle 10 alle 13, ancora sino a domani, ci faremo compagnia con un bel buongiorno e tanta musica. Arriva Gaia, Bossa Nostra.

Eccoci qua nel nostro appuntamento che giunge quasi al termine. Sono le 12:56. Io immagino che molti di voi o stanno addentando qualcosa di buono oppure stanno cucinando, magari ci ascoltate da casa, perché vi ricordo che in streaming ci potete ascoltare anche grazie ai vostri dispositivi. Vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Selene anche in televisione, per esempio, e da lì ascoltarci mentre siete ai fornelli, mentre fate le pulizie, mentre fate tutte quelle faccende domestiche che di per sé un pizzico noiose lo sono, ma se lo fate con la musica è tutto più bello, perché potete cantare e ballare. Allora fatelo.

Nel nostro appuntamento di questo giovedì dal 1988 ai nostri giorni, appena ascoltato su Radio Selene. E buongiorno, sono le 13:01.

0: Amici di Radio Selene, questa nostra mattinata di musica insieme termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e per essere stati in mia compagnia. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica. Vi lascio al Vivi e Rivivi che vi porta avanti e indietro nel tempo con la musica e alle notizie dalla Puglia che arrivano subito. Io torno domani a darvi il buongiorno e ricordo che la puntata di oggi è stata fatta in collaborazione con Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile. Buon pranzo, a domani, ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla polizia a Bari durante controlli di routine in Piazza Moro perché trovato in possesso di centinaia di piccoli involucri contenenti dosi di GHB, sostanza nota come la droga dello stupro. L'uomo è un cittadino della Guinea irregolare sul nostro territorio e accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Momenti di follia in un istituto superiore del quartiere San Paolo di Bari, dove uno studente, durante un esame di riparazione pari a causa di un rimprovero da parte di un insegnante, avrebbe aggredito la donna lanciandole addosso una sedia. La professoressa è stata colpita in pieno volto, rischiando di perdere un occhio. La vittima è stata poi soccorsa e affidata alle cure mediche del caso. Avrebbero rubato circa 50 kg di uva da tavola in un vigneto di Adelfia. Per questo i carabinieri hanno denunciato due uomini di 27 e 54 anni. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Si aggrava il bilancio delle zone boschive andate in fumo durante l'estate in Puglia. Sono 12.681 gli ettari bruciati, dei quali circa 8.000 nei soli comuni del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. I dati sono stati resi noti da Coldiretti Puglia durante un incontro a Gravina, durante il quale sono stati analizzati i dati del sistema europeo EFIS Copernicus. L'associazione di categoria chiede un piano straordinario di prevenzione e un intervento urgente all'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Paolicelli, per concedere deroghe sui vincoli post-incendio, evitando la perdita degli aiuti comunitari e garantendo la continuità del pascolamento. Lieve scossa di terremoto questa mattina a largo della costa garganica. Il sisma di magnitudo 2.7 è stato registrato ad una profondità di 8 km. La scossa, avvertita soltanto da qualche residente, non ha procurato danni. Non si registrano problemi alla popolazione. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Ti odio e ti amo. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene.
4: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Sono senza parole.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2005.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Martedì 22 settembre alle 18 Malikaian incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
4: Ti odio e ti amo.
3: Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candecina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Salida del vuelo con destino alla fine.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico.

0: Elettrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
4: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2014.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Eccoci qui, benvenuti su Radio Selene. Siete pronti per la colonna sonora di questo giovedì 10 settembre? Noi saremo insieme a voi fino alle 18, ci facciamo compagnia. Allora, come va? Che mi dite? Raccontatemi un po' di questo giovedì. Potete sempre contattarci al nostro 347-7272-274. Per voi è già pronta la prima canzone di questo appuntamento, ma prima ringrazio chi ci accompagnerà per questa settimana. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Radio Selene.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32 36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
8: Sì, avete sentito bene, siete su Radio Selene. Spero sia un buon giovedì, oggi 10 settembre. Qui a Corato fa caldo e il cielo è dipinto di blu. Poi l'estate sta anche finendo, è già finita, questo dipende dai vostri punti di vista. Ma noi splendiamo con la musica di Radio Selene. Adesso con Criste Sarandì e la sua Good Old Days.

Su Radio Selene, i Tears for Fears, Closest Thing to Heaven, sempre un piacere riascoltarli, uno dei miei duo più belli, veramente sono uno dei miei duo più preferiti, anche perché poi come si può dire duo? Comunque, cari ascoltatori, a prescindere da questi dubbi sulla lingua italiana, a quanto pare c'è un tema che soprattutto qui in Puglia non possiamo più tralasciare, ovvero la crisi demografica. E sì, perché ormai non è più soltanto una questione di quanti saremo fra 20-25-30 anni, ma di quante persone resteranno davvero a sostenere questa regione. E le nuove previsioni Istat dicono che entro il 2030 saremo quasi 80.000 pugliesi in meno, anzi nel 2050 la Puglia potrebbe perdere 600.000 residenti, qui infatti si parla di grandi numeri, e questo ovviamente comporta delle conseguenze: ci saranno meno giovani, meno lavoratori, ovviamente meno famiglie, e questo poi significa meno forza lavoro, meno consumi, meno entrate per tutti i servizi che la nostra regione ha da offrire. E intanto, mentre la popolazione anziana cresce, con lei aumentano anche i bisogni, come per esempio una migliore sanità o l'assistenza. Ma appunto, se la gente se ne va, c'è meno forza lavoro, quali persone dovrebbero appunto sostenere la nostra popolazione anziana? E il rischio quindi è che la Puglia possa correre a due velocità: le città che possono resistere a questa crisi e le aree interne che invece si svuotano un po' più in fretta. E la cosa è chiara, c'è una sfida: rendere la regione attrattiva, sostenere anche le famiglie, portare magari anche nuove persone a vivere e lavorare qui, perché il punto non è avere meno pugliesi adesso, ma è avere meno persone in età da lavoro proprio quando ne avremo più bisogno. Voi come vedete il futuro della nostra regione? Cosa ne pensate? Magari fatemelo sapere al 347 72 72 274. Io credo che dobbiamo ancora brillare di luce e di vita.

0: su Radio Selene con noi Achille Lauro, la città degli angeli, che tra l'altro domani assieme a Juliette fa uscire il loro primo duetto insieme, Per noi, che è un brano che forse nasce da quell'esplosione allo Stadio Olimpico quando Juliette ha invitato Achille Lauro sul palco. In realtà quello non era un incontro previsto, eppure è stata un'esplosione. Tutti coloro che erano lì sono rimasti stupiti da questo connubio musicale, da due personalità molto diverse, il romanaccio e un napoletano, e forse, non so, è stato questo incontro sul palco a fare da interruttore, ad accendere questa lampadina per creare questa nuova canzone insieme, che parla di intesa, di rispetto artistico e di due identità che si riconoscono. E io sono curiosa di sentirla. Aspettiamo a domani. Intanto la nostra musica qui su Radio Selene continua, mica ci lascia da soli. Adesso siamo in compagnia di Maurizio Carucci con sua Metà mattina.
1: C'è qualcosa che mi blocca, che non mi fa mai dire una cosa molto semplice, forse un po' banale. Sarebbe bello essere più liberi, come bambini con i palloncini, e disse a bassa voce.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
1: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Anche noi siamo crazy over you, Nelly. Questa sua canzone con Kelly Rowland del 2002, Dilemma. Abbiamo fatto veramente un salto nel passato. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, sono le 15:34, appena scattate, e non so se avete già un biglietto fra le mani per un concerto, perché c'è chi nella sua terra torna in grande stile. Parlo di Serena Brancale, che a breve chiuderà il suo sacro tour con la data del 3 ottobre proprio a Bari, la sua città, al Palaflorio, e lo farà con una grande festa. E ha raccontato quanto sarà bello, speciale tornare dove tutto è iniziato, per esempio nella scuola dove è cresciuta, con la sua famiglia che sarà sotto il palco e con tutti gli amici che l'hanno formata sia personalmente che artisticamente. E ha promesso tanti ospiti, tante sorprese, per esempio porterà on stage anche un artista con cui non ha mai duettato, e io sono proprio curiosa di sapere chi sarà. E comunque dopo quest'ultima tappa si godrà finalmente un po' di riposo al suo paese, come dice nella sua canzone, si godrà Bari e la vita semplice, che dice che le manca moltissimo. Un tour in cui ha portato la cosiddetta pugliesità in giro per l'Italia, e non solo, ma ora è vero che la Puglia chiama anche lei, e quindi che cosa bella. Non so se voi andrete a questo concerto, ma se lo farete godetevelo tutto.

2001, il mitico, il solo Robbie Williams con Rock DJ. Eccoci qui su Radio Selene. Adesso una novità firmata da Malika Ayane, Detto tra noi, il singolo che apre la strada al suo nuovo album Cicale, un brano nato a Berlino in una mattina d'inverno che racconta quella malinconia lucida dell'età adulta, quando, dice Malika, inizi a fare qualcosa ma già pensi a quel che potrebbe succedere dopo. E il 22 settembre alle 18 incontrerà i fan per firmare l'album Cicale al centro commerciale Mongolfiera di Molfetta, e dice che ci sarà anche una sorpresa speciale. Chissà cosa sarà, voi siete pronti al 22 settembre? Perché lei sarà lì, proprio a Molfetta.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Radio Selene, questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Bentornati cari amici, siete su Radio Selene, sono le 15:51 e continuiamo questo pomeriggio insieme fino alle 18. Oggi è giovedì, siamo proprio alla metà della settimana. Come sta andando? Noi andiamo avanti con la musica adesso con Jack Stavoretti.

Beat dal 2013 con Ora lo sai, bentornati, bentrovati su Radio Selene. Eccoci qui, adesso è il momento di un classico molto spagnolo, sì, perché ci sono i Gypsy Kings con Jobi Jobá, un titolo che non significa nulla, è pura onomatopea, ma nasce per imitare il ritmo delle chitarre, anche se il testo racconta di una storia d'amore. Lui vede una ragazza per strada e spera che la distanza non li separi mai. Ma qui su Radio Selene siamo uniti dalla musica, adesso con un classico del 1988, Gypsy Kings, Jobi Jobá.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
2: Questa è Radio Selene.
9: Sì, on air, proprio su Radio Selene, la nostra seconda ora insieme fino alle 18 adesso con tante belle canzoni. Abbiamo due canzoni confezionate per voi, Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti, e poi c'è il mitico e il solo Biagio Antonacci con Ti dedico tutto.
10: Radio Selene. Con gli occhi chiusi

ci dedica tutto lui, Biagio Antonacci su Radio Selene. Bello, bellissimo, uno dei cantanti italiani che veramente è un piacere ascoltare. Comunque, eccoci qui, siamo le 16:15 e io oggi voglio dar sfogo alla vostra creatività. Infatti vi chiedo subito, qual è la foto che vi è piaciuta di più, quella che appunto avete nella galleria e ogni volta che dovete liberare lo spazio non volete mai cancellare? Qual è la foto più bella che avete scattato? Ecco, tipo io appunto quando devo cancellare la memoria ho sempre questo problema, perché mi piacciono molto le foto che scatto e spesso è davvero difficile trovare quelle da cancellare definitivamente, però io penso che ci siano dei momenti che non dimenticherete mai e che siete riusciti a bloccare in uno scatto, e quindi mandatemi le vostre foto preferite e io proverò nel miglior modo possibile a descrivervele una per una, così condividiamo insieme tutte le vostre emozioni, i vostri ricordi, i vostri attimi speciali, e raccontatemi perché le vostre foto diventano diciamo le vostre storie, perché raccontano così tanto bene un vostro ricordo. Quindi al 347 7272 274 io aspetto le vostre foto, quelle più belle che avete scattato, e aspetto anche i vostri perché, così appunto li condividiamo con tutti gli ascoltatori di Radio Selene.

0: Skill con questa hit estiva, La testa gira. Allora, arrivano le vostre foto, sì, perché oggi vi sto chiedendo qual è la foto più bella che avete scattato e perché. E che meraviglia! C'è, per esempio, Vincenzo da Capurso che mi manda un selfie della settimana scorsa in Kenya. Due sorrisoni e la felicità stampata sui loro visi, sì, del suo viso e anche di quello della sua compagna. E mi scrive: eravamo in un resort per il pranzo e sullo sfondo ci sono alcuni elefanti che stavano bevendo acqua in un laghetto. Ed è un'immagine stupenda, loro felicissimi, in cui si vede appunto la natura che può offrire appunto il Kenya. Stupendi entrambi, un abbraccio a voi. Ma c'è anche Roberto Dallatiano che mi manda una foto spettacolare di Times Square di notte e mi dice che l'ha scattata appunto durante un viaggio a New York, e mi dice: la città che lo fa sentire piccolo piccolo ma vivo più che mai. E per questo è il suo scatto preferito. Stupendo, anche perché io lì ho fatto i miei migliori scatti. Continuate comunque a mandarmi il vostro scatto preferito e ditemi perché è proprio quello, e non vi nego che mi sto emozionando a vedere tutte le vostre foto, perché le vostre immagini sono davvero storie che parlano da sole.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Cari ascoltatori, siete su Radio Selene e io voglio sapere una cosa da voi. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e i 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre

0: E nel suo nuovo centro salute, servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Nicolò Fabi dica, che c'è da dire? Niente, questa canzone Nicolò Fabi, però c'è da dire in realtà una cosa, che continuano ad arrivarmi le vostre foto preferite, quelle che avete scattato e sono una più bella dell'altra. C'è per esempio Gianni da Fasano che mi manda l'immagine del suo pastore tedesco, Balto, mi scrive il suo compagno di mille giornate e niente, immaginate un cagnolone sorridente, letteralmente che vi fa la linguaccia, e attorno c'è questo parco molto molto verde, c'è anche il blu del cielo ed è un'immagine bellissima, anzi Gianni il tuo cane è bellissimo perché mette davvero allegria solo a guardarlo. Ma c'è anche Sara da Polignano che invece ha ritrovato una foto scattata ad un concerto dei Rolling Stones, qua si parla di roba seria, infatti è stata fatta con una macchinetta usa e getta e mi dice sgranata, però è il ricordo più vivo che ho, purtroppo la macchinetta mi abbandonò sul più bello. È sempre così ad ogni concerto, ma in ogni evento importante ci portiamo magari la macchinetta, anche il telefono, tac, si spengono in quel momento, però forse era un segno del destino, dovevi goderti quel concerto appieno, i tuoi ricordi comunque sono sempre lì nella tua testa. Comunque continuate a mandarmi i vostri scatti preferiti al 347 7272274, ditemi il perché sono i vostri preferiti, che io cercherò di descrivere al meglio tutte queste immagini per condividere tutte le vostre emozioni, tutti i vostri ricordi anche agli ascoltatori di Radio Selene.

0: Ce lo dice Gianni Togni, Vivi dal 1982. Voi come vi state vivendo questo giovedì 10 settembre? Perché io ho una novità pronta per voi dall'album di Giuli, che si chiama Solito Cinema, in cui ci sono tantissime collaborazioni: Tommaso Paradiso, Coez, Elisa, Emma, ma c'è anche questa con Bresh, si chiama Serenamente, noi ce la godiamo tutta adesso su Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Io sto vedendo tutte le vostre foto, i vostri scatti perfetti, siete meravigliosi, continuate a mandarli al 347 7272 274, e mentre i miei occhi si concentrano sulle vostre foto, le nostre orecchie si concentrano sulla musica. Adesso Sienna Spyro, Material Lover.

Emma Marrone, Fabri Fibra, Antidroga su Radio Selene. Adesso un classico che calza a pennello con la domanda di oggi. Mandatemi i vostri scatti preferiti. Nel frattempo io sto descrivendo le vostre foto, le vostre emozioni, i vostri ricordi, e io ho un ricordo perfetto di questo classico del 2001. Avevo appena un anno e mi scatenavo con questa canzone di Kylie Minogue, che ha fatto ballare tantissime persone, anche la mia mini me, e dopo 25 anni continuo ad amarla. Voi siete pronti a scendere in pista con questo classico del 2001, Kylie Minogue? Questa è Can't Get You Out of My Head.

0: Questa è Radio Serena.
1: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.
6: È partita la nostra terza ora insieme, bentornati cari ascoltatori, noi continuiamo il nostro viaggio tra foto, ricordi, tra poco parliamo anche di Taranto e di un parco storico naturalistico che aprirà a breve, ma adesso ascoltiamo un po' di musica con Gianna Nannini e la sua Meraviglioso Errore.

Il sano rock del 1986 dei Doctor and the Medics, questo era Spirit in the Sky. Benvenuti, eccoci su Radio Selene. Vi saluto tutti quanti, tutti coloro che attraverso le vostre foto, i vostri ricordi stanno trasformando questa diretta in un vero e proprio viaggio dentro le vostre storie. Infatti, per chi si fosse sintonizzato adesso, vi sto chiedendo qual è il vostro scatto preferito, perché, e naturalmente potete mandarmelo al 347-7272-274, così cerco di descrivere le vostre foto al meglio anche per tutti gli ascoltatori che ci ascoltano. C'è Rosanna da Monopoli che mi manda la foto di un tramonto, foto immancabili nelle nostre gallerie, anche perché la Puglia ce ne regala di belli. Però questo tramonto è in Grecia e lei mi dice: questo cielo è spettacolare, un mix tra rosso e viola. Concordo, io non ho mai visto una cosa del genere dal vivo, e mi dice che ogni volta che ritrova questa foto le ricorda quanto sia importante fermarsi e godersi il momento, il presente. Giusto, un piccolo reminder per tutti i nostri ascoltatori. Ma c'è anche Samuele da Calimera che mi manda una vecchia foto in bianco e nero dei suoi nonni, e lui mi scrive: è il mio pezzo di memoria più prezioso, ovviamente una di quelle immagini che secondo me non si scoloriranno mai i tuoi ricordi con i tuoi nonni. E poi c'è Ilaria da Bari che invece è riuscita a catturare la sua città dall'alto mentre la sorvolava con l'aereo, tra l'altro un volo notturno, quindi immaginate questa foto, l'oblò di un aereo e tutta la città illuminata sotto. Che spettacolo, anche perché credo ci voglia un certo tempismo per poter scattare una foto così. Beh, come mi sta piacendo la domanda di oggi, le vostre risposte, mandatemi ancora i vostri scatti migliori e la motivazione, perché è il migliore al 347 72 72 274.

compagnia anche degli U2 con Street of Dreams, anche in italiano conosciuti come U2, io voglio fare l'internazionale. Bentornati, eccoci su Radio Selene. Allora, Tarantini, che si dice dalle vostre parti? Perché i giochi del Mediterraneo ci hanno già salutato, ma a quanto pare la vostra città non ha intenzione di fermarsi, anzi cresce sempre di più, e questo mi fa più che piacere. Leggevo infatti che sta nascendo qualcosa di speciale, un'area di 11 ettari immersa nella macchia mediterranea che diventerà un parco storico naturalistico tematico, un luogo che unirà natura, cultura e identità tarantina. Ci sarà un bosco, ci saranno anche coltivazioni biologiche, ma anche percorsi tattili e uno spazio dedicato agli spettacoli, persino una mansus medievale, praticamente le tenute agricole come erano costruite a quell'epoca. Ecco, una parte del parco sarà anche sempre aperta alla città, e il debutto sarà fra qualche settimana, il 26 e il 27 settembre, con anche una grande rievocazione della battaglia dell'undicesimo secolo. Quindi ci saranno accampamenti, duelli, laboratori, insomma un ritorno al passato, ma che guarda anche al futuro del territorio con questo tipo di turismo sostenibile, mantenendo comunque sempre le radici della comunità di Taranto. Che belle iniziative, veramente è sempre bello leggere queste belle iniziative.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.
7: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: voci inconfondibili di Christina Aguilera e Missy Elliott con Car Wash. Eccoci su Radio Selene e adesso è il momento del B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eh sì, il B-Day è la rubrica dedicata agli auguri di compleanno che a sorpresa facciamo a chi ci segnalate. Vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 17.30, mentre il sabato e la domenica solo alle 11.30. Quindi se avete amici o parenti che compiono gli anni, effettuate la vostra prenotazione chiamando lo 080 898 1188 oppure inviando una mail a diretta@radioselene.it. Ora dobbiamo chiamare qualcuno? Sentiamo gli squilli. Sentiamo un po'. Rispondici. Dobbiamo farti gli auguri di compleanno. Allora vi dico, chi è a Ruvo di Puglia? Controlli il telefono.
2: Pronto?
0: Pronto? Parlo con Liliana?
2: Sì.
0: Ciao Liliana, io sono Gaia di Radio Selene. Oggi so che è il tuo compleanno e quindi sorpresa!
2: Grazie.
0: Ciao Liliana, auguri di buon compleanno. Sei in diretta su Radio Selene. Beh, come stai oggi? Come stai passando questo compleanno?
2: Molto emozionata da quando poi ho ricevuto la vostra chiamata, ancora di più. Chi mi ha fatto questa bella sorpresa?
0: È una persona che si chiama Giulia. Ti ricorda qualcuno?
2: Sì.
0: Chi è?
2: Sì.
0: Chi è? Dici tu,
2: sì,
0: dici tu.
2: Sì, mia cugina. Abbiamo lo stesso nome.
0: Ah.
2: Sì, perché io ho due nomi, sì.
0: Ok, ecco. Quindi sei Liliana Giulia?
2: Sì.
0: Oh, ma che bello, condividete anche il nome. Allora, guarda, sì. Lei ti fa una dedica meravigliosa e ti scrive: oggi è il tuo giorno, un traguardo importante. Ti auguro di raggiungere tantissimi altri anni colorati di allegria e serenità. Vorrei dirti tante cose, una in particolare, che ti voglio bene e ti auguro l'essenziale.
2: Sì, io la ringrazio, cioè mi sono molto emozionata, non so se si sente.
0: No, non ti preoccupare, è una cosa bellissima Liliana, è una cosa stupenda.
2: Sì, è bellissima, io ringrazio lei, le voglio un mondo di bene, anche se siamo cugine, ma è come se fosse mia sorella minore.
0: Che bello.
2: Perché lei è più piccola di me e le voglio un mondo di bene.
0: Veramente, mi stai facendo emozionare Liliana, davvero.
2: Sì.
0: Oggi come passi questa giornata, serata, dimmi tu.
2: Penso di passarla, ecco, compresa lei, un po' vicino al mare.
0: Oh, che bello,
2: sì.
0: Bei programmi, mi piace molto.
2: Sì.
0: Allora io ti auguro ancora un buon compleanno e spero che questo giorno sia il più speciale di tutto l'anno.
2: Grazie mille.
0: Ciao,
2: grazie
0: Liliana.
2: Tantissimo.
0: No, ma
2: ciao,
0: che figurati,
2: ciao.
0: Potete riascoltare il B-Day nella sezione dedicata sul nostro sito radioselene.it e quindi noi ci risentiamo al prossimo B-Day che sarà domani alle 11.30.
1: Stai ascoltando

questa versione degli M People del 1993. Io non mi nego, sono rimasta ancora bloccata a quella dell'84 di Dennis Edwards e Saida Garrett. Bentornati su Radio Selene. Adesso è il momento di una novità di soli 2 anni fa, che però è tornata virale sui social. Questo è Malcolm Todd con la sua Earrings.

0: Buon pomeriggio amici di Radio Selene, è il momento perfetto per farvi questa domanda. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e sette cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Grazie amici per tutti i vostri scatti e i vostri ricordi, vi ringrazio. Ringrazio anche Gigi Savoni in regia e Mariano Pizzarelli che fra poco mi seguirà qui al microfono. Intanto noi ci risentiamo domani dalle 15 qui su Radio Selene e ringrazio il nostro compagno di viaggio, Di Vella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Pronti a partire in questo giovedì 10 di settembre, in questo pomeriggio caldo. Dicono finalmente che da domani le temperature si abbassano tutte di un botto. Buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto in regia Gigi Savoni, che mi accompagnerà fino alle 21. Non mi far ridere, Gigi, ti prego, non mi far ridere. Mettiamo una canzone che originariamente era di Hall & Oates e poi è diventata di Ron. Si chiama Hai capito o no?
0: Questa è

That degli Hall & Oates, poi nel 1983 Ronan ne ha fatto una sua bellissima versione, era Hai capito? No! Buon pomeriggio su Radio Serena, è quasi le 18.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Radio Selene.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
10: Ti odio e ti amo.
9: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
12: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Radio Selene.
13: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene in questo giovedì 10 di settembre. Tra pochissimo vi voglio raccontare un po' di cose, anche un po' di ridere. In che senso? Tra poco ve ne parlo. Prima però musica, Jovanotti, Alfa e poi Color Me Bad.

americano R&B che insomma nel 1991 è diventato molto famoso per questa canzone All for Love. Siete su Radio Selene, ancora buon pomeriggio. Voglio rilanciare quello che è stato un appello della Regione Puglia attraverso i social, attraverso il sito, perché insomma c'è emergenza sangue in Puglia, quindi è partito questo appello anche dal governatore della Puglia Antonio De Caro. Attraverso un video ha invitato i cittadini pugliesi in salute, lo ricordiamo, bisogna stare bene per donare il sangue, però è una cosa che toglie veramente pochissimo tempo, ci fa del bene, perché poi mettiamo il caso, se qualcuno di voi ha già donato il sangue, parliamo di sangue intero, altre volte arrivano gli esami per a casa, siete tenuti sotto controllo ogni 3 o 6 mesi, poi dipende se siete uomini o donne, insomma, se avete questa possibilità fatelo. L'invito è di recarsi nel centro trasfusionale dell'ospedale più vicino a casa propria, si può cercare anche sul sito Emopuglia, insomma diamo tutti insieme, se riusciamo, una mano a medici, infermieri e soprattutto ai pazienti, e poi così anche per scroccare una colazione lo dico da donatore, quindi fatelo subito. Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors.

Partenope, questa canzone prodotta da Merck & Cremont e poi cantata dalla nostra barese Serena Brancale insieme ai The Colors. Siete su Radio Selene e vi voglio ricordare un appuntamento del weekend proprio di Radio Selene, tutti i sabati e le domeniche dalle 18 alle 20. Di cosa sto parlando? Di Rewind, dove noi riavvolgiamo un po' quello che è stato il nastro della nostra settimana con tutti i conduttori, tante conduttrici, soprattutto è meglio. Riascoltiamo tutto quello che è accaduto, c'è la nostra Rebecca Epifani e poi tornerà la nostra Maria Rita Minoia a raccontare come un caronte, a traghettarci in quella che è stata la settimana. Quindi tutti i sabati e le domeniche dalle 18 alle 20 sappiate che se vi siete persi qualcosa, alcune delle cose che abbiamo raccontato in settimana, ci siamo tutti noi di Radio Selene che come dire vi facciamo ascoltare qualcosa della nostra settimana che è accaduto e anche alcune cose del beach tour estivo, perché comunque con la testa siamo ancora lì all'estate, in fondo volevamo solo essere felici, sai.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene.

0: Una drammatica metafora della guerra e dei bombardamenti. Queste 150 stelle, Francesco De Gregori su Radio Selene. Ho letto un'intervista molto interessante a Lino Banfi subito dopo aver calcato il red carpet della mostra del cinema di Venezia. C'era anche lui?
1: Sì,
0: proprio lui, nonno libero. E avendo compiuto 90 anni, insomma, sappiamo delle tante cose, delle tante celebrazioni di questo 90° compleanno, si è guardato indietro e tra l'aneddoto di Totò in vestaglia Bordeaux, che l'ha fatto entrare, diciamo, un po' nel mondo dello spettacolo, il rapporto con alcuni personaggi politici che ha raccontato, ha parlato anche del fatto che in 70 anni di carriera, e questo mi ha fatto molto riflettere, dice: io ho passato questi 70 anni a far ridere la gente, ok? E mi sono chiesto: chi ha fatto ridere me? Cioè, perché evidentemente, immagino, comici così importanti come può essere Lino Banfi, ma ce ne sono diversi italiani e non, che hanno sempre pensato ad andare avanti, quindi non si sono mai soffermati sugli altri così tanto, no? Su chi ti fa ridere. Poi è chiaro, sì, c'è qualcuno che ti fa ridere, lui ha risposto: sì, Checco Zalone, qualche altro che mi fa ridere, certo, però lui ha usato questa frase: la mia vita era già consumata dai doveri quotidiani. Quindi, come per dire, facevo uscire il meglio di me semplicemente nel mio lavoro, ma poi il resto venivo consumato, e quindi alla fine tutto il resto veniva mangiato da questa cosa qua. Insomma, mi ha fatto molto, molto, mi ha colpito molto, ecco, mettiamola così. Povero Lino Banfi, ma vabbè, a 90 anni uno fa un pochino i conti con quelli che è stata una vita molto lunga e intensa.

Che spettacolo accendere Radio Selene e ascoltare questa Let's Dance di David Bowie, una canzone che parla di queste due persone che decidono di ballare insieme sotto questa luce della luna per dimenticare tutte quelle che sono le proprie infelicità, le proprie paure esistenziali. Meravigliosa. Adesso invece c'è la nuova di Olivia Dean, si chiama Baby Steps.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Stiamo entrando in questo giovedì sera, questo giovedì 10 settembre qui su Radio Selene. Tenete in caldo il 347-7272-274 perché tra non molto vi servirà. Nel frattempo la musica la mettiamo noi, Bruno Mars, Oh My Soul e poi James Blunt.

su Radio Serena. Cosa vi viene in mente se pensate al 1995? Sono accadute un po' di cose. Per esempio, la fine della guerra in Jugoslavia. Al cinema usciva Toy Story. Microsoft lanciava sul mercato il sistema operativo Windows 95, che poi ha accompagnato per tanti anni. Usciva What's the Story, Morning Glory, bellissimo album degli Oasis, e poi anche un album meraviglioso di Irene Grandi, che conteneva questa Dolcissimo Amore.

0: One Republic su Radio Selene. Adesso è giunto il momento di ascoltare Enrico Mentana con il suo approfondimento.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È una situazione che continuiamo a raccontare giorno per giorno, ma che si fa sempre più difficile, quella della nostra condizione economica. Parlo in soldi, ovviamente, c'è chi sta bene, c'è chi sta male, dipende ovviamente dalla fortuna che ha avuto nella vita, ma tutti abbiamo lo stesso problema di un costo della vita che cresce insieme alla bolletta energetica, alla bolletta della benzina e alle bollette che a queste si riferiscono, perché ogni merce viene trasportata e quindi costa di più. Ogni prodotto della natura ha maggiore difficoltà a essere prodotto, coltivato e raccolto e quindi costa di più, eccetera, eccetera, eccetera. E peraltro, come ben sappiamo, la difficoltà è anche a livello economico generale. Oggi la Banca Centrale Europea ha alzato ancora i tassi di un altro quarto di punto, uno 0,25%. È chiaro ed è evidente però che in cima a tutto questo c'è il disordine mondiale e ci sono dei leader che si chiamano Trump, Putin e Netanyahu che pensano a un tornaconto che è soprattutto quello elettorale. Parlo di chi può avere problemi alle elezioni, Trump e Netanyahu. Putin gioca un'altra partita ovviamente, e quindi devono tenere il punto, e devono tenere il punto nel modo che sappiamo. Netanyahu, sfuggendo alle accuse di avere saputo prima di quello che è successo il 7 ottobre del 2023, l'attacco di Hamas, ma anche continuando le azioni di guerra per dimostrare che è sul ponte di comando. Trump, ne abbiamo già parlato, è arrivato a promettere, in caso di vittoria alla Camera dei Rappresentanti e al Senato alle elezioni di midterm nel primo martedì di novembre, $5,000 per ogni cittadino americano, come il premio che danno agli azionisti le grandi compagnie che vanno in attivo, che guadagnano o molto, il dividendo. Ma si può pensare a un dividendo elettorale, peraltro pagato a spese degli stessi cittadini, perché ovviamente è con i soldi dello Stato, con i soldi della Riserva Federale? Questo è Trump, e allora non è difficile capire perché poi i guai, anche economici, arrivano a tutti.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Vive L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Abbiamo superato da poco le 19 in questo pomeriggio, ormai quasi sera, su Radio Selene. Come vi ho detto, tra un po' dovete usare il nostro 347-7272-274, perché tra poco parliamo di custodire i segreti. Capiamo quanto siete bravi o meno. Adesso Angelina Mango e Marco Mengoni.

You next. Cioè, grazie, avanti un altro, il prossimo. Dice questo Ariana Grande in questa canzone. Siete su Radio Selene. Questo pomeriggio barra sera, che ancora non ho capito che orario è, perché fuori dovrebbe essere quasi buio. Volevo parlare un po' con voi del custodire i segreti. Partendo un po' dal fatto che custodire i segreti non sempre, anzi, leggevo che fa male alla nostra salute, perché un segreto piccolo o grande che possa essere rappresenta una zavorra per quella che è la nostra psiche, che lo percepisce proprio come un vero e proprio carico fisico. Aggravare non è l'atto di mentire o l'omissione in sé, è proprio la tendenza della nostra mente a tornarci continuamente sopra, capito? Quel rimuginio continuo, quell'eccesso di pensiero. Ecco, io un po' volevo chiedervi, quando un vostro amico, una vostra amica, qualcuno a cui tenete, vi racconta un segreto e vi dice: oh, però mi raccomando, tienitelo per te. Ecco, voi siete in grado effettivamente di custodire i segreti di qualcun altro? Sì oppure no? E se no, perché? Voglio capire un po' questo. Quindi siete in grado di custodire i segreti di qualcun altro? 347-7272274. Magari con un bel messaggio scritto o una nota vocale.

Parlare d'amore safe insieme a Bresh qui su Radio Selene. Vi chiedevo un po', siete in grado di custodire i segreti di qualcun altro? Marcella perentoria, assolutamente sì. Buona serata a tutti, anche a te Marcella, grazie. Ciccio da Barletta, io custodisco benissimo i segreti. Sentite questa chicca, questa citazione che ha recuperato. Lino Banfi diceva: sarò come un pesce operato alle corde vocali. Alle corde vocali, tra l'altro. Diceva. Poi c'è Rossella da Casamassima. Io sono un po' pettegola di base. Molto, molto bene. Cerco di tenere i segreti per me, ma è più forte di me e spesso li racconto alle altre mie amiche. Rossella, sei la Fabrizio Corona di Casamassima. Racconti tutto. Cioè tutti i segreti che ti raccontano. Va bene, se ne avete altri 347 7272274. A proposito di amicizie che si possono rompere per segreti non custoditi, il mio amico Madame

0: Ecco della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Benvenuto su Radio Selene.
5: Grazie.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: dal 2013, ecco che Elisa su Radio Selena. Adesso è giunto il momento di scoprire che tempo farà domani in Puglia.
1: Il meteo in Puglia.
0: Meteo in Puglia, domani venerdì 11 settembre, giornata contrassegnata da generali condizioni di tempo instabile. La nuvolosità produrrà delle precipitazioni che si alterneranno schiarite e soleggiate. Temperature massime comprese tra 29 e 33 gradi, minime in calo. Mari da poco mossi a mossi.
1: Questa è Radio Selena.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, in senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Stai ascoltando?

Don't Get Me Wrong, 1986, un po' quella imprevedibilità dell'amore che non è sempre una cosa negativa, e non c'è sempre da allarmarsi se c'è un po' di imprevedibilità tra partner. Non è scontato che il comportamento di uno dei due imprevedibile significhi disinteresse, quindi se vi trovate in una situazione del genere con il vostro partner, allarmatevi, ma fino a un certo punto, ma soprattutto dite "non fraintendermi", come dice questa canzone. Adesso la nuova di Malika Ayane si chiama Detto tra noi.

0: Radio Selene.
1: Buonasera, state ascoltando Radio Selene, io sono Mariano con Gigi Savoni in regia, che siate in macchina, che siate ancora al lavoro, che siate diretti ovunque, ci penso io ad accompagnarvi fino alle 21 con la nostra musica, Somber, My Body Isn't Ready e poi Ligabue.

Ligabue, qualcosa per te qui su Radio Selene. Dobbiamo tornare un po' al 1980, perché reduci dall'ubriacatura della febbre del sabato sera, i Bee Gees cominciavano a scrivere per tanti. A un certo punto si sono trovati di fronte a una collaborazione inaspettata, quella con Barbra Streisand, e Barry Gibb, uno dei fratelli Gibb, era abbastanza terrorizzato dall'idea di lavorare con lei perché ha la fama della perfezionista. Invece ne nacque un album meraviglioso in cui era contenuta questa canzone, Woman in Love, Barbra Streisand.

stupenda questa Woman in Love, Barbara Streisand, è una canzone che ha una, come dire, questo romanticismo così appassionato, e poi c'è l'intensità vocale di Barbara Streisand. Woman in Love su Radio Selene. Buonasera, un minuto alle 20.

0: di Quincy Jones su Radio Selene. Adesso per voi tutti gli aggiornamenti dalla nostra redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. E siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavito, l'area confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavito in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavito ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa è largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Appena iniziata la terza ora insieme qui su Radio Selena, ancora buonasera a tutti. Tra poco dobbiamo parlare di una storia molto particolare che arriva dalla provincia di Brindisi, quindi state qua. Adesso subito Noemi e poi Joy Sims.

Questa si chiama Coming to My Life, Joy Sims qui su Radio Selene. E vi voglio fare una domanda: si può tenere secondo voi aperta una pizzeria solamente un giorno alla settimana? Io ve la faccio perché mi sono fatto questa domanda leggendo questa notizia. Andiamo a San Pancrazio Salentino, quindi siamo nel Brindisino. La famiglia Schito ha scelto di aprire la propria pizzeria, si chiama Luna Vieni, solo il sabato sera. Loro sono in due titolari, marito e moglie, con 5 figlie. Dicono che non facevano altro che correre e le figlie li vedevano solo di spalle davanti al forno e si sono detti: basta, la famiglia viene prima di tutto. Per cui, in un mondo che insegue il profitto a ogni costo, i titolari vogliono far quadrare i conti anche con i desideri. Dicono: ci accontenteremo di poco, vivremo dell'oggi e poi durante la settimana staremo insieme come famiglia, quindi faremo i compiti, litigheremo, rideremo, coltiveremo passioni, allenamenti, legami e faremo gli impasti con calma, perché i grani hanno bisogno almeno di 48 ore, poi il sabato accenderemo il forno e inviteremo il mondo a casa nostra. Dice: guadagneremo meno? Forse, però recupereremo il nostro essere famiglia. Ok, poi c'è una cosa bella, che le figlie li aiutano in pizzeria la sera, il sabato sera, fanno da camerieri. Ecco, mettiamola così. Si sfamano in 7, quindi dove avrebbero potuto mangiare in 5 o in 4, ne mangiano in 7 e loro sono contenti così. Che dire? Che coraggio!

il tormentone dell'estate 2024, Y Amore, Mo Black, Salif e Keita insieme a Cesaria Evora. Siete su Radio Serena e vi voglio parlare un po' di un problema che sta per diventare ancora più grande, che è quello del deserto demografico in Puglia. Sono uscite le nuove previsioni demografiche dell'Istat, aggiornate al 2025, pubblicate il 31 agosto, che fanno questa fotografia della Puglia, che è abbastanza impietosa. Dagli attuali 3.890.000 residenti, la regione è destinata a scendere a 3.800.000 nel 2030 e a poco più di 3.270.000 nel 2050, quindi una perdita di quasi 600.000 abitanti rispetto ad oggi. Allora, l'Istat sottolinea che la diminuzione della popolazione in età lavorativa ridurrà tutto la disponibilità di forza lavoro, quindi ponendo delle nuove sfide al sistema economico. In Puglia c'è già questo forte problema, che è la forte denatalità. Quindi il problema è questo: meno lavoratori, meno persone che entrano nel mondo del lavoro, meno nascite. È tutto un sistema. Quindi cosa bisognerebbe fare? Non lo dico io, Bisognerebbe rendere chiaramente il territorio più attrattivo per i giovani, trattenere quelle che sono le competenze e sostenere le famiglie. Non lo so se riusciremo. No, ce lo dobbiamo augurare, perché è una terra meravigliosa con tanta gente che comunque vuole rimanere qui. Thank you.

0: parlarvi di musica, arte e cultura. Palazzo delle Arti Beltrani prosegue con la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domenica 13 settembre, ore 21. Palazzo delle Arti Beltrani ospita il concerto tributo Cinerama Estro, dedicato al maestro Ennio Morricone. Un viaggio musicale tra celebri colonne sonore ed immagini tratte dal grande cinema. Protagonista di questo viaggio una formazione eccezionale di musicisti, alcuni dei quali hanno avuto il privilegio di suonare nell'orchestra diretta dallo stesso maestro Morricone. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

veramente Mario Venuti su Radio Serene. Sembrava impossibile potesse capitarmi e invece mi è successo veramente. Potrebbe essere stata la frase che ha detto un turista che ha, insomma, in una camera d'hotel, credo di un villaggio turistico proprio in Puglia. Che cosa è successo? Sta girando questo video sui social di questo turista in questa camera che entra e trova questa camera d'hotel divisa a metà, ok, con ingresso salottino e camera da letto, con questo condizionatore messo proprio nel mezzo, esattamente a metà, cioè il muro è stato tagliato per permettere al condizionatore di spingere l'aria da entrambi i lati, quindi sia nella camera da letto e sia nell'ingresso barra salottino, per infrescare così i due ambienti contemporaneamente. Quando uno dice il genio pugliese, che cos'è? È proprio questa roba qua. Di sfruttare al meglio le due cose. Adesso Tananai e Annalisa, storia.

Abbiamo fatto un tuffo nel 1984 grazie ai Matt Bianco, Sneaking Out the Back Door. Sono ancora in attività, questo gruppo inglese. A fine marzo erano a Bari, a fine settembre avevo visto che saranno a Milano, quindi girano tanto la nostra Italia. Invece adesso un duo napoletano, si fanno chiamare Nugenea, questa è la loro Carena.

La hit di questa estate 2026, The Bosa con Magnetic. Dobbiamo tornare all'inverno 99. Il DJ producer veneziano Spiller sta per prendere un volo per Miami per una famosa competizione invernale di musica DJ. Dice: vabbè, non dormo, creo una canzone. Prende un campione di Love Is You di Carole Williams, ci lavora un po' e poi, qualche giorno dopo a Miami, nasce questa, Groove Jet, Spiller.

0: Time di Lizzo. Vi saluto, vi auguro una buona serata qui su Radio Selene. Io ringrazio Gigi Savone alla parte tecnica. Noi ci sentiamo come al solito domani alle 18. Vi lascio con il notiziario e il Vivi e Rivivi. Ciao a tutti, ciao belli, ciao aglio.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo interminabili mesi di afa arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa 2 vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti ed esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche. Disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. Siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Negli Stati Uniti ora fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore e culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del partito repubblicano. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I Dem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. In chiusura lo sport con gli europei di volley maschile. Questa sera in questi minuti gli azzurri di De Giorgi scendono in campo ed esordiscono contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna è presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
6: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
6: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
7: Cosa

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria del GOP. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, una mossa del genere costerebbe oltre 1.300 miliardi, quasi quanto gli USA spendono per la difesa, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. I democratici attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula, vergogna, via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile, il Consiglio dei Ministri proroga intanto di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. Siamo alla cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione assieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Chiusura all'economia, nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa è largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime, siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1983.

0: Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria un sistema di tunnel di Hezbollah situato nella zona del Libano meridionale. Il quotidiano libanese L'Orient Le Jour riferisce di enormi esplosioni udite nel sud del Libano. L'IDF ha riferito che per demolire il sistema di tunnel sono state usate oltre 1100 tonnellate di esplosivi e che all'interno dei due siti le truppe hanno rinvenuto decine di razzi, missili e droni di fabbricazione iraniana, oltre ad armi da fuoco, missili, anticarro e centinaia di mine e altri esplosivi, secondo quanto riferito dall'esercito. L'esplosione è stata di tale violenza che il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo, organizzazione non governativa, ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.1. E un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale, provocando diversi morti e feriti, lo ha riferito la polizia. Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susk, diverse altre sono rimaste ferite, ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro o sull'identità delle vittime. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. In Italia ora, dopo interminabili mesi di afa, arrivano i nubifragi. Il maltempo sferza le regioni del centro-nord e fa due vittime. Una donna è annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine, mentre un'anziana è deceduta nel Senese, colpita da una scheggia di vetro della finestra spaccata da una tromba d'aria. Nubifragi, allagamenti e esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria e Marche, disagi per la circolazione dei treni a nord-est. A Milano crolla il controsoffitto dell'aula bunker davanti a San Vittore. A Roma un albero cade su un'auto e fa un ferito grave. Ancora cronaca, è morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, una vita profondamente segnata, come quella della madre, dalla lotta contro l'andrangheta. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco, che lei aveva denunciato, per finire poi sotto protezione insieme alla figlia. Cosco poi la convinse a rinunciare alla tutela, la attirò in una trappola a Monza, la ammazzò e la fece a pezzi. Il tutto con la complicità dell'allora fidanzato di Denise, Carmine Venturino, che poi collaborò e fece ritrovare i resti di Lea. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. In chiusura al calcio, la Roma ritorna in Champions League con un punto. Nella prima giornata della fase a girone unico 2026-2027, i giallorossi non vanno oltre l'1-1 in casa del Fenerbahce. E con questo è tutto, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suono in completo relax, solo

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo negli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. È Donald Trump show alla convention repubblicana di Dallas di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon chiama la mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore, culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso di vittoria dei repubblicani. Al di là dell'impatto sui conti pubblici, la proposta potrebbe incontrare ostacoli di natura legale. Secondo la legge federale, offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato costituisce un reato punibile anche con il carcere. Idem attaccano, vuole comprare il voto. In Italia per la politica rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale. Dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure il muro alzato dagli alleati, il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Madem. Protesta del campo largo in aula, vergogna. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Meloni dice le preferenze tornano su proposta di Fratelli d'Italia, la sinistra non è credibile. Il Consiglio dei Ministri proroga di 1 settimana il taglio delle accise sul gasolio. Per la cronaca, resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'indagine della Procura di Roma, che ora avvierà accertamenti sugli affari di Lavitola in Africa, emergono anche buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e l'ex conduttore di Report. Si tratterebbe di conversazioni cancellate intercorse tra i due prima e dopo l'attentato. La difesa di Lavitola ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza del GIP. E siamo all'economia. Nuova stretta della BCE contro il caro energia. Il board della banca centrale ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. La decisione è stata unanime. Siamo determinati a raggiungere il nostro obiettivo di un'inflazione al 2%, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde. L'economia dell'area euro si è dimostrata resiliente alle difficoltà poste dallo shock energetico. La crescita dello 0,6% nel secondo trimestre è attesa a continuare nel terzo. Lo sport in chiusura con il calcio. Debutto stellare per il Como nelle coppe europee. La squadra di Fabregas batte Lipsia 4-1 con le reti siglate da Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. Maksimovic accorcia le distanze per il team di De Michelis. La Roma Istanbul si illude con un gol di Cristante, ma il Fenerbahce la raggiunge e finisce 1-1. A Napoli invece il maltempo ritarda e poi intralcia Italia-Svezia, partita inaugurale dei campionati europei di pallavolo maschile. L'incontro a Piazza del Plebiscito, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro Abodi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
5: Eccoci qui, benvenuti su Radio Selene. Siete pronti per la colonna sonora di questo giovedì 10 settembre? Noi saremo insieme a voi fino alle 18, ci facciamo compagnia. Allora, come va? Che mi dite? Raccontatemi un po' di questo giovedì. Potete sempre contattarci al nostro 347-7272-274. Per voi è già pronta la prima canzone di questo appuntamento, ma prima ringrazio chi ci accompagnerà per questa settimana. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Sì, avete sentito bene, siete su Radio Selene. Spero sia un buon giovedì, oggi 10 settembre. Qui a Corato fa caldo e il cielo è dipinto di blu. Poi l'estate sta anche finendo, già finita, questo dipende dai vostri punti di vista. Ma noi splendiamo con la musica di Radio Selene. Adesso con Criste Sarandì e la sua Good Old Days.

su Radio Selene, i Tears for Fears, Closest Thing to Heaven. Sempre un piacere riascoltarli, uno dei miei duo più belli, veramente sono uno dei miei duo più preferiti, anche perché poi come si può dire duo comunque, cari ascoltatori, a prescindere da questi dubbi sulla lingua italiana, a quanto pare c'è un tema che soprattutto qui in Puglia non possiamo più tralasciare, ovvero la crisi demografica. Eh sì, perché ormai non è più soltanto una questione di quanti saremo fra 20, 25, 30 anni, ma di quante persone resteranno davvero a sostenere questa regione. E le nuove previsioni Istat dicono che entro il 2030 saremo quasi 80.000 pugliesi in meno, anzi nel 2050 la Puglia potrebbe perdere 600.000 residenti, qui infatti si parla di grandi numeri, e questo ovviamente comporta delle conseguenze: ci saranno meno giovani, meno lavoratori, ovviamente meno famiglie, e questo poi significa meno forza lavoro, meno consumi, meno entrate per tutti i servizi che la nostra regione ha da offrire. E intanto, mentre la popolazione anziana cresce, con lei aumentano anche i bisogni, come per esempio una migliore sanità o l'assistenza. Ma appunto, se la gente se ne va, c'è meno forza lavoro, quali persone dovrebbero appunto sostenere la nostra popolazione anziana? E il rischio quindi è che la Puglia possa correre a due velocità: le città che possono resistere a questa crisi e le aree interne che invece si svuotano un po' più in fretta. E la cosa è chiara, c'è una sfida: rendere la regione attrattiva, sostenere anche le famiglie, portare magari anche nuove persone a vivere e lavorare qui, perché il punto non è avere meno pugliesi adesso, ma è avere meno persone in età da lavoro proprio quando ne avremo più bisogno. Voi come vedete il futuro della nostra regione? Cosa ne pensate? Magari fatemelo sapere al 347 72 72 274. Io credo che dobbiamo ancora brillare di luce e di vita.

0: su Radio Selene con noi Achille Lauro, la città degli angeli, che tra l'altro domani assieme a Julier fa uscire il loro primo duetto insieme, Per noi, che è un brano che forse nasce da quell'esplosione allo Stadio Olimpico quando Julier ha invitato Achille Lauro sul palco. In realtà quello non era un incontro previsto, eppure è stata un'esplosione. Tutti coloro che erano lì sono rimasti stupiti da questo connubio musicale, da due personalità molto diverse, il romanaccio e un napolitano, e forse, non so, è stato questo incontro sul palco a fare da interruttore, ad accendere questa lampadina per creare questa nuova canzone insieme, che parla di intesa, di rispetto artistico e di due identità che si riconoscono. E io sono curiosa di sentirla. Aspettiamo a domani, e intanto la nostra musica qui su Radio Selene continua. Mica ci lascia da soli. Adesso siamo in compagnia di Maurizio Carucci con sua Metà mattina.
1: C'è qualcosa che mi blocca, che non mi fa mai dire una cosa molto semplice, forse un po' banale. Sarebbe bello essere più liberi, come bambini con i palloncini, e disse a bassa voce.

anche noi siamo crazy over you, Nelly. Questa sua canzone con Kelly Rowland del 2002, Dilemma. Abbiamo fatto veramente un salto nel passato. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, sono le 15:34, appena scattate, e non so se avete già un biglietto fra le mani per un concerto, perché c'è chi nella sua terra torna in grande stile. Parlo di Serena Brancale, che a breve chiuderà il suo sacro tour con la data del 3 ottobre proprio a Bari, la sua città, al Palaflorio, e lo farà con una grande festa. E ha raccontato quanto sarà bello, speciale tornare dove tutto è iniziato, per esempio nella scuola dove è cresciuta, con la sua famiglia che sarà sotto il palco e con tutti gli amici che l'hanno formata sia personalmente che artisticamente. E ha promesso tanti ospiti, tante sorprese, per esempio porterà on stage anche un artista con cui non ha mai duettato, e io sono proprio curiosa di sapere chi sarà. E comunque dopo quest'ultima tappa si godrà finalmente un po' di riposo al suo paese, come dice nella sua canzone, si godrà Bari e la vita semplice, che dice che le manca moltissimo. Un tour in cui ha portato la cosiddetta pugliesità in giro per l'Italia e non solo, ma ora è vero che la Puglia chiama anche lei, e quindi che cosa bella. Non so se voi andrete a questo concerto, ma se lo farete godetevelo tutto.

il mitico, il solo Robbie Williams con Rock DJ. Eccoci qui su Radio Selene. Adesso una novità firmata da Malika Ayan, Detto tra noi, il singolo che apre la strada al suo nuovo album Cicale, un brano nato a Berlino in una mattina d'inverno che racconta quella malinconia lucida dell'età adulta, quando, dice Malika, inizi a fare qualcosa ma già pensi a quel che potrebbe succedere dopo. E il 22 settembre alle 18 incontrerà i fan per firmare l'album Cicale al centro commerciale Mongolfiera di Molfetta, e dice che ci sarà anche una sorpresa speciale. Chissà cosa sarà, voi siete pronti al 22 settembre? Perché lei sarà lì, proprio a Molfetta.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Bentornati cari amici, siete su Radio Selene, sono le 15:51 e continuiamo questo pomeriggio insieme fino alle 18. Oggi è giovedì, siamo proprio alla metà della settimana. Come sta andando? Noi andiamo avanti con la musica adesso con Jack Stavoretti.

Beat dal 2013 con Ora lo sai. Bentornati, bentrovati su Radio Selene. Eccoci qui, adesso è il momento di un classico molto spagnolo, sì, perché ci sono i Gypsy Kings con Jobi Jobá, un titolo che non significa nulla, è pura onomatopea, ma nasce per imitare il ritmo delle chitarre, anche se il testo racconta di una storia d'amore. Lui vede una ragazza per strada e spera che la distanza non li separi mai. Ma qui su Radio Selene siamo uniti dalla musica, adesso con un classico del 1988, Gypsy Kings, Jobi Jobá.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Sì, sì, on air, proprio su Radio Selene, la nostra seconda ora insieme fino alle 18, adesso con tante belle canzoni. Abbiamo due canzoni confezionate per voi, Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti, e poi c'è il mitico e il solo Biagio Antonacci con Ti dedico tutto.

dedica tutto lui, Biagio Antonacci su Radio Selene, bello, bellissimo, uno dei cantanti italiani che veramente è un piacere ascoltare. Comunque, eccoci qui, siamo le 16:15 e io oggi voglio dar sfogo alla vostra creatività. Infatti vi chiedo subito, qual è la foto che vi è piaciuta di più, quella che appunto avete nella galleria e ogni volta che dovete liberare lo spazio non volete mai cancellare? Qual è la foto più bella che avete scattato? Ecco, tipo io appunto quando devo cancellare la memoria ho sempre questo problema perché mi piacciono molto le foto che scatto e spesso è davvero difficile trovare quelle da cancellare definitivamente, però io penso che ci siano dei momenti che non dimenticherete mai e che siete riusciti a bloccare in uno scatto, e quindi mandatemi le vostre foto preferite e io proverò nel miglior modo possibile a descrivervele una per una, così condividiamo insieme tutte le vostre emozioni, i vostri ricordi, i vostri attimi speciali, e raccontatemi perché le vostre foto diventano diciamo le vostre storie, perché raccontano così tanto bene un vostro ricordo. Quindi al 347 7272274 io aspetto le vostre foto, quelle più belle che avete scattato, e aspetto anche i vostri perché, così appunto li condividiamo con tutti gli ascoltatori di Radio Selene.

0: Kill con questa hit estiva, la testa gira. Allora, arrivano le vostre foto, sì, perché oggi vi sto chiedendo qual è la foto più bella che avete scattato e perché. E che meraviglia! Cioè, per esempio, Vincenzo da Capurso che mi manda un selfie della settimana scorsa in Kenya. Due sorrisoni e la felicità stampata sui loro visi, sì, del suo viso e anche di quello della sua compagna, e mi scrive: eravamo in un resort per il pranzo e sullo sfondo ci sono alcuni elefanti che stavano bevendo acqua in un laghetto. Ed è un'immagine stupenda, loro felicissimi, in cui si vede appunto la natura che può offrire appunto il Kenya. Stupendi entrambi, un abbraccio a voi. Ma c'è anche Roberto Dallatiano che mi manda una foto spettacolare di Times Square di notte e mi dice che l'ha scattata appunto durante un viaggio a New York, e mi dice: la città che lo fa sentire piccolo piccolo ma vivo più che mai, e per questo è il suo scatto preferito. Stupendo, anche perché io lì ho fatto i miei migliori scatti. Continuate comunque a mandarmi il vostro scatto preferito e ditemi perché è proprio quello, e non vi nego che mi sto emozionando a vedere tutte le vostre foto, perché le vostre immagini sono davvero storie che parlano da sole.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

0: Cari ascoltatori, siete su Radio Selene e io voglio sapere una cosa da voi. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e i 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Niccolò Fabi dica, che c'è da dire? Niente, questa canzone di Niccolò Fabi, però c'è da dire in realtà una cosa, che continuano ad arrivarmi le vostre foto preferite, quelle che avete scattato e sono una più bella dell'altra. C'è per esempio Gianni da Fasano che mi manda l'immagine del suo pastore tedesco, Balto, mi scrive il suo compagno di mille giornate e niente, immaginate un cagnolone sorridente, letteralmente che vi fa la linguaccia e, attorno c'è questo parco molto molto verde, c'è anche il blu del cielo ed è un'immagine bellissima. Anzi, Gianni, il tuo cane è bellissimo perché mette davvero allegria solo a guardarlo. Ma c'è anche Sara da Polignano che invece ha ritrovato una foto scattata ad un concerto dei Rolling Stones. Qua si parla di roba seria, infatti è stata fatta con una macchinetta usa e getta e mi dice sgranata, però è il ricordo più vivo che ho. Purtroppo la macchinetta, ecco, mi abbandonò sul più bello. È sempre così ad ogni concerto, ma in ogni evento importante ci portiamo magari la macchinetta o anche il telefono. Si spengono in quel momento, però forse era un segno del destino, dovevi goderti quel concerto appieno, i tuoi ricordi comunque sono sempre lì nella tua testa. Comunque continuate a mandarmi i vostri scatti preferiti al 347 72 72 274, ditemi il perché sono i vostri preferiti, che io cercherò di descrivere al meglio tutte queste immagini per condividere tutte le vostre emozioni, tutti i vostri ricordi anche agli ascoltatori di Radio Selene.

0: ce lo dice Gianni Togni, Vivi dal 1982. Voi come vi state vivendo questo giovedì 10 settembre? Perché io ho una novità pronta per voi dall'album di Giuli, che si chiama Solito Cinema, in cui ci sono tantissime collaborazioni: Tommaso Paradiso, Coez, Elisa, Emma, ma c'è anche questa con Bresh, si chiama Serenamente, noi ce la godiamo tutta adesso su Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Io sto vedendo tutte le vostre foto, i vostri scatti perfetti, siete meravigliosi, continuate a mandarli al 347 7272274, e mentre i miei occhi si concentrano sulle vostre foto, le nostre orecchie si concentrano sulla musica. Adesso Sienna Spyro, Material Lover.

Emma Marrone e Fabri Fibra, antidroga su Radio Selene. Adesso un classico che calza a pennello con la domanda di oggi. Mandatemi i vostri scatti preferiti. Nel frattempo io sto descrivendo le vostre foto, le vostre emozioni, i vostri ricordi, e io ho un ricordo perfetto di questo classico del 2001. Avevo appena un anno e mi scatenavo con questa canzone di Kylie Minogue, che ha fatto ballare tantissime persone, anche la mia mini me, e dopo 25 anni continuo ad amarla. Voi siete pronti a scendere in pista con questo classico del 2001? Kylie Minogue, questa è Can't Get You Out of My Head.